Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Mi nome è Curdin Foppa, e oggi vi è il bien divertiment con la musica da Purs da Cazzis e in Taifer il programma di musica Grigium Sonor.

0: RTL Grischun sonor.
1: Cula libertà del ciao an chaiva, el cirp poraiver minchia giaina, vedi crap lume mie gronz, a vedi

svidò se centaus in corridor. Da venda l'osa il ruschnaus sul planciu in bogn. A in quel bogn ol fracau in gitter dius giù alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca mi arde che nu ein al flat ruschnaus atras. O da quai ror, e giù è la mar, sanoda di pauper, sanoda!

Cun quella gliada, da Luise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muon tre schnouf. Ed as semna ein di mescor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

Oz weider c'è tozzo zure, ci posir tutta la malure, fec stop fose pass mals gyrs, id is de sier si pels mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Vindia sdrogliable armasa tard, bavon caffè, la leo a mart, cun strangler io la colazion, ambagunavi d'un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passonta l'ura vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cun irbe spüfs da sciala e onge, contra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tam berl. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura nai a badà, c'è na movert la braia, e cun l'air tra sul zip. Nai fat in silch co in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere onno, c'è til les telefonar, forse c'è il vents, la penna nai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci e tot pel diavole, vez bain ciots nu sunea.

0: las novitats ter RTR.
1: A Lax vuol il comitè d'iniziativa ir davant recira per poter decidere davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendente main contra Kloten, con in a quattro. E Laura, levant mesi plovi per parte del suente mesi dati scleridis, quai ter temperatures de 12 gradi a Samurezza e 15 gradi a Quira. E gli elessis, meu numurs, Müller, bienvenuti. Schon quai che il presidente della Sana sur Selva, René Epp, annunzia la radunanza da delegati ier sera, inoltre esce il comitè d'iniziativa Lax in ricorso da votare per la drecira superiore del Grischun, quai ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrau alla suprastanza comunale da Lax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il votant sappia decidere di avere in comembrati alla Sana sur Selva ad ascea e fa parte alla votazione all'urna per tocont la convegna di prestazione con la reit de Sanedat sur Selva S.A. il 29 de novembre. La suprastanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione de sia seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atrás il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si aveva votato a in comembrati e la Sana sur Selva ad avere la convegna de prestazione. Il comitè d'iniziativa è molto contento con quei agi. Ella inoltre esce os in ricorso del diritto di votare per la decisione superiore del Grischun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione dell'Ax sa se partecipare alla votazione del 29 novembre. Sebbene la decisione decide una volta il datum della votazione, è attualmente avvierto. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant han las delegadas e los delegats de la Sana sur Selva approvau unanima main il preventiv de l'Auteron. Quel prevese cuost rund 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazione de Sanedat sot il tec de la reit de Sanedat sur Selva. Davart la convegna de prestazione decide la populazione de las Vischnankes comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun Songaglais Esther Friedlin ha voluto bec candidar per il Consiglio federale e uscire bec succedere a Guy Parmelin, quai ha confermato la politica della PPS sin domande dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vin avanz engagiar con tutta forza per la popolazione songaglaise nel Consiglio del Chantun ed ella speria di venire rieleggida l'Auteron, uscia la donna da 49 anni in avanti. Il 9 dezembre legge il Parlamento il successore o la successura del Consiglier federal partente Guy Parmelin. Nus mi dai nell'exterior, per vedere il zauz prezzo di carburante, il presidente americano Donald Trump so squitch, delle elezioni de midterm en radunt in mais, schon ses republicans quintar con perdites. Us vuol la Russia venire in agita al Stadis Uniz. La Russia mette a disposizione immediata main 13 melitonnes diesel per il Stadis Uniz ed il marcià mondial. Pli tard detti anche pli diesel. Quai AEL concludì con ses colleghi d'uffici russi Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni svertente sospendite. Davart le medie a Trump discurì d'un gran deal ed ingrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sia pronta da fornire carburante, le 13 milioni di diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stati Uniti durante 14 ore. L'Ucraina da sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. Da l'ubir da vendere prodotti dieli alla reggenza a Mosca sei un'investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Mosca vigna ad ingraziare con citat ulterior terror ed infamità su scia Zelensky. Sind der Sport, hockey Singlatschi, il Club de Hockey de Tavau a Persi, er sei contro Kloten con Inna Quatter. In vista al Commenzement della Stagion Becidial, a dich la Teciadri Janik Frener sventer la Partida in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch, es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist allen prima Victoria, es wäre Set der Rades in Serie. Ils ulteriurs Resultats la National League. Il Serie C Lions sanguignaur d'Eifer contro Lugano. Contra Eise 2 sventer Prolungation. Ed uscia igualisar il Rekord de 9 Victorias in Serie al Commenzament della nuova Stagion. Gli ACD Quaiger tegia la Stagion passata. Berna abbatti Vienna con 4-2 ed uscì a pudì festivarsi in prima vittoria sventer 4 terades. Il SL Tigers abbatti il Lakers con 3-0 e festivala quarta vittoria in Serie a casa. Il HCD attualmente in il 7° posto della tabella. Questa sera affronta il HCD ordai Fersin Ginevra. E anche il balapè delle donne, nella prima runda del play-off della qualificazione per il campionato mondiale alla Svizzera batte l'Israel Gisch con 7-3. La decisione, crudata nella seconda mezz'edat, cura che Riola Cemailia faccia ai per poche minuti 2 gol ed aumenta dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sentre la partita ha risumato Cemailia in verso SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht von uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höhe. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Retourn e lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: Ho zwei Aure Variablen, consont lavant mesi poi localme, venir bletsch, il sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legge di nota e 15 gradi in surselva ed in la region da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
6: Und Skubrides, Hits, e sempre Verz.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

RTL Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: A Laxwell, il comitè d'iniziative ir davant recira per poder decider davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendente mai in contercloten e quai Cunina 4. Il aura levant mesi plovi per parte il svent mesi dati sclerides. Quai ter temperaturas de 15 grazie a Samurezzen e 15 grazie a Quira. Il era 7, meu nom Urs Müller, Biengi. Sco qua che il presidente della Sana sur Selva Rune Eppa annunzia la radunanza da delegazie saira inoltre il comitè d'iniziativa all'Ax in ricurs de drecce de votarter la drecire superiore del Grejun. Qua a confermare l'iniziante Carmen Cavelti en vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrau alla suprastanza comunale dell'Ax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il votant sappia decidere di avere in commembrati alla sana sur selva e di scegliere e fa parte alla votazione all'urna per tutto la convegna di prestazione con la reit di sanità sur selva SA il 29 di novembre. La suprastanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atrás il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si è votata da varti incomembrati e la sana sur selva a da varti la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è bo contento con quei agi. Ella inoltre esce os in recurs de drecce de votare per la dercire superiore del Grijun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione de l'Ax sa se partecipare alla votazione del 29 de novembre. Sebbene la dercire decide a una volta il datum della votazione, è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant han las delegades e els delegats de la Sana sur Selva aprovà unanimamein il preventiv de l'Auteron. Quel prevese cost radunt 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazione de sanedats sot il tec de la reit de sanedats sur Selva. Da vart la convegna de prestazione decide la populazione de las Vischnankes comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera dels Chantuns, Songa Gliaisa Esther Friedli, na vuol bec candidar per il Cussell federal e uscire bec succedere a Guy Parmelin. Quei ha confermato la politica della PPS sin du monde dal portal del novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vina vans engagiar con tutta forza per la popolazione Songa Gliaisa in il Cussell dels Chantuns ed ella speria di venire rieleggida l'Auteron, uscia la dune de 49 ons vina vant. Il 9 de dezember elegge il Parlament federale il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmelin. Nus midain all'exterior per via dels alts prezzi de carburante il presidente americano Donald Trump so tschquetsch. De las elezions de midterm en redunt in mais ston ses republicans quintar cun perdites. Os vo la Russia venir en agit als Stati Uniti, la Russia mette a disposizione immediata main 3,5 tonnes diesel per il Stati Uniti e del marcià mundial. Pli tard det jang de pli diesel. Quai aia el concludi con ses colleghi d'uffizi russ Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni svertente suspendite. Davant les medias a Trump discurri din gron deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la saia pronta da fornire carburante. Le 3,5 tonnes diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stati Uniti durante 14 ore. L'Ucraina de sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. L'ubida a vendere prodotti di alle reggenza Moscow saia in investizione nella guerra. Ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow venne ad ingraziare con citat ulterior terror et infamitats uscia Zelensky. In il sport, hockey singlatsch, il club de hockey de Tavau a Persier seire contro Kloten Kunin a 4. In vista al commenzament della stagione bici ideale ha detto la teciadra Yannick Frener sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch, es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist die prima Victoria Svender 7 Terrade in Serie. Die ulteriori Resultate der National League, die CDC Lions haben Grignauer Daifer contra Lugano con 3-2 Svender Prolungation, Bern abbatti Bienne con 4-2 ed il SL Tigers abbatti il Lakers con 3-0. Dank il Bala Pedales Dunnes in la prima runde da play-off della qualificazione per il campionato mondiale alla Svizzera batti l'Israel Gisch con 7-3. La decisione è crudata in la seconda mese d'at, cura che Riola Cemaili ha fatto per poche minuti 2 gols ed aumentata dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sentre la partita ha risumato Cemaili in vers SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht für uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höchst. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Retourne l'ora lauter mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: Levant mesi esit per grande part sur trac, per part plovi. Sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 30 gradi in legna di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. RTR.
6: Ciao, buongiorno e benvenuti a tutti i Leve Marveglie e a Quart su Interla 7. A voi siete proprio sono in pei. Ni Silmens con una mesurella vidi il radio, quel quinta e la finale sonda a Figen Nijins Hutz. Pugen, con voi tra scuola da me un Gherghine Yankee, Elskeo, quasi di Bulais, han schon montau ins Gazes, das Stjärpes, per Marschä. Schalu, meinsa?

0: to try. La sata mas es vignu cun Pegasus a Kenchon el de meun ha next day. Ah no, bugen la sonda un tic. Urs Müller cu la survesta de novitats.
1: Sco qua che il presidente della Sana sur Selva Rune Epa annunzia la radunanza da delegati er saira inoltre esce il comitè di iniziativa LAX in ricurs da drec da votare la drecira superiore del 101, qua a confermare l'inizianta Carmen Cavelti en vers RTR. La consigliera del 101 Songa Gliais Esther Friedlin vuol bec candidar per il Cussell federal e d'uscia bec succedra Guy Parmelin, qua ha confermato la politica della PPS in du monde dal portal de novitat Stockenburg24.ch. Ella veglia vin avanza a ingaggiar con tutta forza per la popolazione Songa Gliais e il Cussell del 101. Il club de hockey de Tavau a Persia saira sorprendente mai incontr Kloten con Ina Quater per il Sturichais e si stalem prima victoria suenter set terades en Seria.
0: Also, se vos tu eis bolustei un tic, also per via della prognosa da Laura, stu eis bufestina.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Consegliazione sustegn en casta solitaria dat en la veglia decina. Informaziuns sot verbundenbleiben.ch.
0: A vomens si esiste di surtranci dentro in plovi, il decorso il suo intermezzi poi lo dà un qualche clarida, le temperature maximali si muovono dentro 15 gradi alla regione di Quera, 14 in Zura su Selva, Frescz, 15 gradi o Zenegge di Nauta. Da me un domenica viene un po' più corta semla con una miscela di Soleil a Nibels. Gigi's è un avess forse tutta nor uccelza il ventre, sco qualsiasi che non so dire una dina a sciolicion che a se vus veis via scar, ni vosse cara per vos, ah, lo stai un intic a lui con quella ballada d'amor che è da Brian Adams, Balla Sonda.

0: RTL. Insieme con voi cominciamo la fin d'emna.
1: Je veux plus

Ecco la ballada d'amour franzosa sur de mal d'amour, dependenzas emozionales. Alla greva decisione de propi fa il pass a terminare una relazione che fa bu bene in ovra comunabla da Camel Vita, comparita uon. La fin, duos, in quart della socia, esit Anton. Co quitor di Jamel de Quindish Afonso John Battista Manich veu pauc dil mun durante Afonso Juventicna. Cresciusia Montpemedel fac las scolas leu ad amustè

0: casa non c'è da sviluppare, a crescere.
1: Preu alla finale pur il Plantahof se gi sta parel in scola della vetta de cor quint jum cad Anton Setontinons oz so entre las novitans de las nov qui anum profil a quai cau cal gi shall se regorda da sia fons ai probabil druau per quai cal fa d'Anton e vieti bugene schon de pi ons ad ons.
0: Io ero scofoni meravigliosi, quanti sgacchi hanno detto di straia tata di meraviglia, scovatirda di nuova. A tutti noi abbiamo l'interesse. Io ero al biaia, scofoni ten resi col bap, la veniva il vicino che aveva in radio, quel che Moel aveva nel vicino, a raccontava, a io tatlava quel. Adesso funzionava quella, l'umavi obbiavo un po' di noi, gli intonti, i vicini, amaravano, scofoni pervasevano, scofoni, a patlavano.
1: Vi mervejas, škuvirar, venisi su kausas, kun patrla kula jevda dašia, a Gianbattista Maneč je del dedikav in kodiš su vič patern, mon pemedel iz gualzers alur historia. Venjons al recerkav, dokumentav, škret, se kapeša ka esev amprim kodiš e part del diskurs, del profil. Musicalmen dati osa il duet giganto Matteo bu la novissima che comparida ir lezzanum exit ella che è un veritabel classicer comparida avon diejons i omaggi alla mumma bella sonda.
2: Ehi mumma, ti hai slumira la mia donna che hai dato. Ehi mumma, io les dito cioè

0: Las novitats der RTR.
1: A Lax vuol il comitè d'iniziativa ir davant recira per poter decidere davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendentemente contro Kloten e quai con Inna 4. Laura, l'avant mesi plovi per parte il svent mesi dati sclerides. Quai ter temperaturas de 15 gradi a Samorezzen e 15 gradi a Quira. Ieres oggi, mio nome Urs Müller, BNG. Sco quai che il presidente della Sana sur Selva, Rene Epp, annunzia la radunanza da delegati ier sera, inoltresce il comitè d'iniziativa Lax in ricorso da drecce votare la drecire superiore del Grigiun. Quai ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'amna vergada è veniu inoltrau alla suprastanza comunale da Lax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che ils votants sappien decider de varti incomembradi alla sana sur selva ad ascea e fa part alla votazione all'urna per tu cont la convegna de prestazione cul reit de sanedat sur selva e sa il 29 de novembre. La suprastanza comunale ha già tractato l'iniziativa a cagiunda si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di manare atrás il favre 2027 in una radunanza comunale. Leudo e la popolazione si è votata davart incomembradi e la sana sur selva a davart la convegna de prestazione. Il comitè d'iniziativa è bo contents con quei agi. Eli non tresce os in recurs de drec de votà ter la dercira superiore del Grigiun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contonger che la popolazione de Lax sa se partecipa alla votazione del 29 de novembre. Sebbene la dercira decide e una von il datum della votazione è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plina avant an las delegadas ed els delegats de la Sana sur Selva prova unanima main il preventiv de l'Auteron. Qual prevese cuost redont 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazion de Sanedat sot il tec de la reit de Sanedat sur Selva. Davart la convegna de prestazion decide la populazion de las vischnancas comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun, Songa Gliaise Esther Friedlin, vuol bec candidar per il Consell federal e uscire bec succedere a Guy Parmalin. Quei ha confermato la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vinavanza engagiar con tutta forza per la popolazione Songa Gliaise nel Consell del Chantun e speria di venir re-elegida l'Auteron, uscire la donna da 49 ans in avant. Il 9 de dezembre elege il Parlament il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmalin. Das mit einer exterior per via del Prez de Carburante il presidente americano Donald Trump so squitsch. Dalla selezions der Midterm en redunt in mais stons es republikans quintar cun perdites. Us vuol la Russia venire in agita al Stati Uniti. La Russia mette a disposizione immediatamente 3,5 tonne diesel per gli Stati Uniti ed il mercato mondiale. Pli tard dette anche pli diesel, quai AEL concludì con ses collega d'uffizio russo Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni vertente sospendite. Davant les medias a Trump discurì in grand deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
1: La Russia confirma che la sei pronta da fornir carburant. La 3,5 tonnes diesel corrispondent circa al consum de diesel del Stati Uniti durant 14 ures. L'Ucraina de sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. Da l'ubida vendere prodotti dieli alla reggenza Moscow sia in investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow venne ad ingraziare con, citat, ulterior terror ed infamità su scia Zelensky. Durante il sport, il club de hockey de Tavau ha perso ieri sera contro Kloten e quai con Inna 4. En vista al cumenzament della stagion bici ideal, ha dit la teciadra Janik Frenner, sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch, es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist da die prima Victoria sventer set terades in Serie. Ils ulteriurs resultats de la National League, il CDC Lions han Grignard Eifer contra Lugano con 3-2, sventer prolungazione, Berna ha battuto Vienna con 4-2, ils SL Tigers han battuto ils Lakers con 3-0. Dank il balapè delle donne in la prima ronda da play-off della qualificazione per il campionato mondiale, alla Svizzera ha battuto l'Israel Gisch con 7-3. La decisione è crudata in la seconda mese d'at, cura che Riola Cemaili ha fatto ai verpaucas minutes 2 gols ed aumentata dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sventre la partita ha risumato Cemaili in vers SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht von uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höchst. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Retourne lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: L'avant mesiesi per grande part sur trac per part plovi. Sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximala è 30-15 gradi in lenghi di nota, 14 gradi in sur selva e 15 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz ante la Zocchi e Sondels 10 d'Octobor con vostra scuola da meun, Georgina Janki.
0: Pront per il dì.
2: Adela, razza come prompt. Qual è il crack de hockey Nino Niederreiter Giudice? Vonca lei puspei per teus de sia patria Quera, direzione Visur Mar, per la nuova stagione la NHL, la meira Ligia del Mon.
6: Ich freue mich wirklich auf die kommende Saison, fühle mich gut, bin motiviert, bin aufgestellt und dementsprechend freue ich mich auf die Saison.
2: Veniu esi auter questa noche a Niederreiter Puspei mostu umera tir a seu club de Winnipeg ca spersa casa cun ina ciuna contra ils Anaheim Ducks. Ie son sta la terza gainzeria che il grejuna e bu venius resguardaus pil cader dils Jets venius bandijaus sin tribuna. È motivazione inna, prestazione l'uccella, non svenin scrin casse per sequità. Vinevon c'è che nies crec grigion fa vi zurmare la NHL musicalmente, se catapultenza o se la stat con un mix de salt, funk, un po' tunz mediterranz, in stecla lussi il text, esilum, tut bo asci levet, sco quecchi tuna. Vini ben trascola sonda.

0: Quai ei arter la sonda na meun en 7 minutas dati la socia masa, sonda cu ina nova episoda dil Minisguard specia, quala gassin visita el Brocchi a Schluainion, qual vegn manaus de Fabio Mais, nadel el amosauat Elin Battista, cei che se centa tutta la stizun cun rauba de segum meun a scons peina selezionescia. La paletta da quel che vegn purtau, el Brocchi propi pica vasta, Elin.
1: In botteia porta le gioc di tutta short roba, sei che mobiles viglias, modernas, termals, come per esempio gis, puzzlis, ma er patines, stadals, schis e vestideira. Si è vinto che puzzagia, messe in preccio e messe in vendita. Et i marcia propria bagn, a media vignan vendeides antun cinciosas a dea schluain.
0: E diei buscia che tutto quei che hai dat el Brocchi porta le jeuts per as vins, vaeti le jeuts sur tutte se casas, ni abitazions vengan rumides, ni schlidiedas, saunde quei tiel mincegi dil Brocchi.
1: Nox isen stosa rumedir in abitazion de vacanzas a Lax, se li decida allora Fabio ce cel sa duvrar per sie Brocchi e ce ci vingi smes. E chi lo vigne allora er notirs veirs scazis, scu fotografies viglias, raps ni meranghins, ce ni esamblidos, xin zanoas, ni er roba sci antica, ce allora in a valor da ples milles francs.
0: Ha, sapia sabidia dil tot el mince gi din Brocchi cun rimna rauba da segum meun, se vus lais vase da pli numerei il novissim Minisguard cusera venia von assis in SRFin ni schon us via nossa applicazion Play RTR.
2: Per vos

0: Alla gradudida nova musica c'è chi dat denief.novitanz dat io sielas o chiamasa. Urs Müller.
1: Sco qua che il presidente della Sana sur Selva Rene Epa annunzia la radunanza della delegazione sera inoltre esce il comitè d'iniziativa all'Ax in ricorso ad recce da votare la drecire superiore del Grigiun, quai a confermare l'iniziante Carmen Cavelti in versa RTR. La consigliere del Centun Songagliaise è riferita in avulbec candidar per il Cusel federal ed uscire bec succedra Guy Parmelin, quai ha confermato la politica della PPS in du monde dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia in avanza ingaggiare con tutta forza per la popolazione songagliaise e il Cusel del Centun. Ed il club de hockey de Tavau ha perso ieri sera sorprendente main contro Kloten con Ina 4. Per il Sturicais si sta la prima vittoria su Enter 7 Rade Sen Seria.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Avomas je quella sonda stedi sur traccia d'entra in plovi al decors del centro masi poi luda ben in qual schlarida las temperaturas maximales se moven d'entra 15 grads alla region de Quera, 14 en sura su selva, frescz in 10 grads o zen engedin alta. Da me una domenica vin un pau pi curta zeivla con una mischeida de soleil a Nibels. Allù, avete un plan di sortire questa sera? Boh, aber forse se vous udis, qual è che è? Brilliant hit di Zons Navonta, cui usavano un en quals locals che la giuventecina dozzi di sa neanche c'è chi è. Discos! Bella sonda! Bella sonda!

0: Gesche, ti vuol? Asche schon, ja? Dici che ti es?
1: Hallo, ja, so Michel de Rungs, sono 91 Jahre grons, 160 Kilos, et sono in Offense Liner dels Calander Broncos.
0: Grat con tut quals Details, ha? Michel, de coca ti salides oz, nies Publikum, rispostas deinsa eun avon kidat las nov, perce oz en Mission Nationala, aschi degi, abo mo pils Broncos.

Allora, la domanda è sempre che io per la Ligiongia, il mondo, il Kijil è la nostra terra. Io venivo a degustare e a discutere da Rudien varga mille incien sorts Kijil in record e in partecipando alla concorrenza per guadagnare la medaglia d'oro da stessa nomina il meglio in nostra terra. La giuria quella proprio giù hefti con degustare ad analizzare a chi è bostau sempre da se decider in quella mar di Kijil smossa il fac Kins agrat mes trais il pisisum sil podest. Il Swiss Cheese Award se nomna campions schweizers Aschen in Gruyère d'Alpage del canton Fribourg, in Tédemoine del Jura Bernese ed in Tom Fleuret del canton Vatt. Felicitations als Retz Kijil, che intimescen a Gina, e credo uras de prender non avon caclons se vecces per intunana nova stagion de fondue. A chevus essas alla region de Fribourg con la fin d'emma. Les festivitats entorn il Kijil quozza non toccan de una sera, se capesce e con una maisa leunga, leunga noa che vigne surveu fondue quasi 24 uras. Ed il reminent il pi important e veni men della branche de Kijil in nostra terra che datmo mincia dus ons. Se vus veis ozzon il plan de fa lua la persona de Viescor, lu amblidei oz fluras prendicun Kijil.

0: Denton dieser von les Nov per in sonda e quaion relativ baul. Co vesen vos planzots? Schus vesen un igins, co fossi cun i merà in giuc della nazionala Svizzera? Sanse facus era, a quera. Stein forse di che nazionale Svizzera, quella dat American Football, e la capitale grigiuna datan ils meglers Svizzers in quel sport lur am prem giuc de qualificazione pel campionati d'Europa, adversari la nazionale della Cechia. A part dell'equipa nazionale dat American Football fa e il sursilvane romonge Michel Derungs, il giugador dils Calanda Broncos el s'allegra.
1: Ich fa ein Walti Losch, kann sagst du da, per la Schweizer, dei bi, kann sa musa, c'è kann sa, es wenn tra schigi pause, si adina busch bebida, dann c'è vera da.
0: Se ud vos giuca da il cercle d'urculs, Broncos, ei estau luculs, Calanda Broncos an gudignau titel trofea europeica, European Bowl. Us stat Michel Derungs, pias il platz per la nazionala, la fina mira clara batter ils Cechs, keins vars il pupi favoritz, mo e fussi neres uras per ina victoria Svizzera.
1: Nous wenn us un depi die Jons alle Schweizer bogudignau plein giuc, alles American Football. Et lufos jos puspeina gavi del temps, kins gudogna, e lezze si gira mince casle fina mira, e kins a plage, e da spasi tlonda, c'è kins fa, e lun, se da quei tutto setz.
0: Michel Derungs, gadat si la offensiv line tradescia, c'è che sia lavur sil plaz, cusera?
1: Ja, oi da protecta il quarterback, che el sa schmana al ball, e che la sa al temps, e lezze si gira mia fina mira, che la e vonda temps, e che ne gin fa male, Ich stoff leu und mehr kann ich ihm pommen, per mei wie.
0: Es ist bloß ein Bein, quei fossi in der Gade, die mehr live, die da sustegne la nazionale d'American Football, il giuc Svizzera, Cechia, anceva, delas sis, si la obreau a quera. Den in emma dat la Svizzera lu ordei fra incontri il Danmark. Ad un impegno excurs, de varti andamen, del campionati d'Europa, e vin us budau in qualificazione, la proxima stat lu in singul turnier, e dat pliras fases. Ossina gat tot ils giucs de qualificazione per insumma vigni els finals il 2027.

0: las novitats ter RTR.
1: La consigliera del Chantun, Songa Leise, Esther Friedlin, candidescia a Bitch per il Cussel federal. E la Russia fornisce diesel al Stati Uniti, per cui vengono le sanzioni contro Moscow temporarmente abolite. Qua in due temi, sotto le nove, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La consigliera del Chantun, Songa Leise, Esther Friedlin, vuol Bitch candidare per il Cussel federal e uscire a Bitch succedere a Guy Parmelin. Quei ha confermato la politica della PPS sin du monde dal portale de novitats tokenburg24.ch. E la veglia viene avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione Songa Leise e il Cussel del Chantun e della speria di venire rieleggita l'autoron, uscire la donna da 49 anni viene avanza. Il 9 dezembre elegge il Parlamento federale il successore o la successore del consigliere federale partente Guy Parmelin. Per via del alti prezzi del carburante, il presidente americano Donald Trump so squitch dalle elezioni del midterm en radunt in mais, stons es republicans quintar con perdites. Us vuole Russia venire in agita al Stati Uniti. Mosca mette a disposizione immediatamente 13 tonne diesel per gli Stati Uniti ed il mercato mondiale. Quai a el concludì con se collega d'uffici russo Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni svertente sospendite, uscia Trump. L'Ucraina ha da si avar critica ferm l'annunzio del presidente americano. L'ubir da vendere prodotti dieli alla reggenza Mosca osaia una investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Mosca vigna ad ingraziare con citat ulterior terror ed infamitats. Ed è il Panama a strembli la terra ieri su intermesdì, ed era trembla e in fermezza da 7,6. L'epicentro sa è stata la costa del sito del paese centrale americano, che ha cominciato il servizio seismologico del Stati Uniti, USGS. Terra trembla sa è stata sentire nella capitale Panama City. In avvertimento del tsunami hanno le autorità sentant puspe aboli. Rapports de Varts Dons Pligrons Nadati Beach.
2: La meteo.
1: L'avant mesi esi per grande part sur tratsch, per par plovi. Sventer mesi dati sclerides. La temperatura maximala e tranter 11 grads en lenghi di nota, 14 grads en sur selva e 15 grads en la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: RTR Il Profil.
3: Elena Schius sco qui tor di Javel de quindi Jafons. El ha passantau sa Jafonsa, sa adolescenza, si entira veta a Montpemedel in uclive de Mustè. La suletta exception è stau durant sia scolazione, sco pur al Plantahof. Cordial benvenuti, John Battista Manetsch.
4: Grazie al Gavi, fa piacere che ti sei venuto a tirare a Montpemedel.
3: Benvenuti a voi che l'esque profil che viene registrato a Montpemedel in stiva di John Battista Manetsch. Pur scrinare in nome del cant, in nome fecchio ingaggiato, ma è in nome con fecchio grande svida e grande interesse per la storia di Siovic. Avon dus ans ai cumpriu siu un prem codis Montpemedel ils gualzers e lur historia a proxima main compara in a seconda ovra quella lu dedicada a saia famiglia. Nus figien pas per pas, bica vustat lais, miu nom Gabi de Gonda. Sincera mein, io hai gran plagé a dei respect che vas tel Cesar cau vis-a-vis a vus, Jan Batista Manetsch. Co vivins cau a Montpemedel?
4: Ma a Montpemedel sains viver bain, nus es en in nucleiva, tien conosces minci, ni ei fecci ua saival, nus vain als hosps de viadica van cau atra, gatta pica nus vain la pandenta, veni adina puspagliaut, quel che è da via traffica con velos, massa velos che vanno a tracci, non da medo, non da tuic, non da musteca, ma anche a tras. Poi in quale infanno è in tegna, è andato in una patabada, quel bi.
3: Che non si dice così, non si cao a maisa, e ci mai da ringrazia ad una santupada, avon la caplota da Santiagada, a cajun da quei di che non sven emes live dalla pendente, os grode quei nom a una seconda gada, a quai di vois vus dau a mi vies un prim codis mon pe me de las gualzers e lur historia in codijun da varga 450 paginas in codis kins lege tjons ilia in codis fegre cercau de vart la societat unions cultura tradiziuns culinarica also en quai codis venin si su in a massa de mon pe me de Covenins l'idea de scriver a scioia in enorma ovra. Ci ha motivato vus da sciavos alla lavur, da pur, da lavart per imperures, per biares ures, a semplomen se dedica a scriver in codis.
4: La causa è stata entra uffizi che ho aiuto, questa con la senazione dell'Alpazzola. Alzano a Chiont, qui ho sono venuto a scopure l'Alpazzola in Fitch, di Erstania, in Alp, da Vacas, senza access, con i jeans baguette da Tai, proprio in una Alp che satisfaceva bo alle pretensioni domandate, insomma, bo. Allora io ho l'iniziativa da sanare quell'Alp, insieme con me, e sono venuto a realizzare lanciati in access provvisoric. Allora sono in Svizzera per planizzare un progetto più grande. Allora questo museo che quell'Alp, il possesso di quell'Alp, era insomma una giuffra in causa. Non si aveva proprio consigliata di chi ha dall'Alp. Con qualche medo, allora è chiaro che la Vishnanka Tiriamo un po' meno e riapri insomma buon, chiaro, ai quei del vicinari, ai quei del vicino privato. Allora io sto a mettere ad un curisuenter. Allora io venivo a fare attenzione che detto che aveva la caplotta in archivo del vicino. Allora lui un flau, non c'è mo copie, le originali erano tutti, lui veniva a mettere in tempo al zonzo di un mostere di archivo comunale. Allora, quando sono un flau breve, dal 1600, hanno un museo che questa è una alp di diritti privati a buon pubblico. E allora, questo museo che i vicini pagavano le scienze per l'alp, l'alp poteva alla claustra. I vicini hanno comprato libri per il 1900, le scrivezze finanziarie. Aber avon scordi che era quei possedere della claustra, aber cui io venivo comprau quei ein buon flau in document, non quinza pagavo in san flau document, non gli avat Benedetti aveva scritto che i condizioni che stoppi pagare per l'alp. Allora so enter quei vai a bevu che gli archivi avevano in massa breve un bia piviglias. Aber quelle si aveva in buccia chi era in quelle brevi, in like si aveva leggere quelle brevi. Allora sono dice la cerca chi che si aveva leggere qui. Che aveva lui contattato il Tassisi Hendrin, il Tuiic, ed era consigliato di avvolverti al dottor Martin Bondi a cui era da Sagogna. All'ezza lui leggeva le brevi. Allora si musava che qui era scritta la scrittura tudestia, veglia. In scrittura fece greve da leggere, avrei da capire quei tutti in altro linguaggio. Allora, io li giù la prima, qui era in breve che dateva dagli 1400, quindi fece veglia breve. Allora, io lo ho impero di quel documento sveglio, e allora li giù interpretavo, dice questo viene in quelle breve. Allora scriveva una cosa, mi ti sa, buon mori, ti sto a scrivere. E se qua quello dava l'impulso, non ci aveva a scrivere. Aber scrive che ti hai mai scritto, quello è tutt'altro che semplice. C'è chi scrive, avete la canasta da pupì, massa, avanti non c'è, avete un fil, chi sa di ben questo anche dovrà.
3: Aber l'impulso è proprio venuto da Martin Bondi?
4: Sì, bene, sì, l'altro è venuto.
3: E in quel caso, anch'io ricercavo in avon ad incapitolo da un altro Nicolo.
4: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. fosse qua e c'è un interessante. Io non c'è da fare interviste con vicini, più di vegli. A quelli hanno raccontato massa cause che vivevano più baul, cause che io senza conoscevo il bo. A quelli hanno sedato, hanno tenuto di oh, cose che stavano col tempo da fonte. Io allora non flau in codice di protocollo dei vicini, e questo è interessante, quello da te, nel 1860, si do. Allora è stato scritto in le famiglie che abitavano nel Vich, cioè i fonti che erano nel Vich. Allora poi in Samudriaj, quando diceva, venite in scuola, mon padre aveva in scuola, mon stile aveva in scuola privata. Adesso hanno si messo insieme, i genitori di Afonso hanno eleggiato in scuola, cioè inflavano una luce che veniva dalla scuola, facevano che eleggiavano il piper d'erde dentro.
3: Also qui non si scurrono che dal smelio d'occhi ci hanno...
4: Ma c'è un conto là untuan. Allora hanno stavano da scuola in estiva privata, stavano pagare in chance per quella, stavano dalla lena per scaldare la pigna di quella stanza. Lo interessante è che avevano bulena perché era tutto che dovrava lena. Allora venivano magari la lubiancia dei vicini, dei luoghi, dei vicinati, appena cuscia la lena morta per scaldare la pigna.
3: Brescia hai in scuola nascita che ho un pimedel. Grazie a quella necessità di quelle famiglie che hanno ancora una persona di istruzione.
4: Io ho fatto un documento da dell'archivio cantonale che descrive che avevano in commissione due legge del cantone insieme con l'Uest che dovevano promuovere la scuola. Ma poi era lo buono accettato dappertutto. E avevano dato una direttiva da parte di scrivere, come due scrivere, poi... Quello sta fece interessante a parlare. Lo scrive che gli auxegni, il plevon che avesse quella incompensa, fece qua e fece Munglus, ma con la dottrina ad un paulatin, questo gli buinava per noi a fons. È interessante, che poi veniva a nascere.
3: È interessante, è che voi avete documentato, anche mai, tutto in via codice. Io ho detto che il codice è scritto, quello che ho preso nel 2024, quello è proprio fatto cose interessanti, perfino una carta geografica fotografata con tutti gli slogans, con tutti i nomi locali. Come dice che è lavorato con quel codice?
4: Allora, in tutto è lavorato in Vignons, con quel codice. Ai deva temps che serve al stavi di Londra, dei polit, scriver, allora magari mancavi lui, serve per la cerca, a magari in plavi sul caos, serve tornare su scriver, perché non aveva già scritto. Lui veniva il tempo di stanni, che aveva praticamente buon temps per il stavi di Londra, allora quando non c'aveva, per spogliare il ton, se lui serve per leggere tutto quello che aveva scritto, per se insomma c'era, insomma scritto. A quei dovrò abbia temps. A dei abbia temps, hai altri sti in cuore, se c'è ed altro, sto sti leggere tutto quei, per se hai quei insomma, se c'è che sai dovrà, ne c'è prendi o da quei, o da casette, o da codice, codice di quei, ne stava interessante, quel vai lo sogno per, o altri tardi, quelli venivano si di cuore, quei eri in vicino, che era stato scassier, a quelli emigrati di qui era più con tutti i documenti dentro l'altro era il codice di Queen dei vicini che datavano nel 1900 un conto
3: qui era un'interessante periodo
4: qui era un'interessante periodo qui era la periodo in cui si veniva il telefono al Vich, in cui si veniva con l'elettrico al Vich, in cui si veniva sparava da pliava che avevano giù nel 1985 quando veniva per la prima aua perché non aveva bu aua che era il Vich qui era per paliusa e era di un'altra giai qui lo è stato la cagione al motivo che si stava a dire col Vich e bergiaus giù nel 1836 che si aveva bu aua da stizza
3: tragic
4: fai tragic
3: quante famiglie avevano lui piars al da casa?
4: Non si sa in dreccia se 12 famiglie avevano piarsi, era la grande parte era case dobles che non bruciate giù, qualche effetto drammatico, allora qui abbiamo una domenica, il Pierval era a messa, qui era da 6 ore tutto questo via messa, questo che stava nella voce era fuori in spins, qua c'erava in stiva, una persona più veglia, una persona malzona. In quel momento che hanno scelto per già, veniva su una vasiera in un salmo di segno, a tre uomini di Siat, a quels hanno giù ben patrati immediati d'intercurì, adesso hanno deliberato fonds che erano stati stivi a quella persona che era in Lichmulzauna. Cioè lui fosse quals più probabile bergai, con grande probabilità bergai.
3: In grand drama per quel zonzlo.
4: Absolut.
3: Tutto documentato in quei codici che non svengono si maisa. Gian Battista, ti hai capito da quei codici è stato il più fecchio cuore a voi? Hai esistato la vita purila, ni hai esistato il sviluppo economico, ni hai esistato forse tutti in stato, quel zonzlo, nel 900 o 950, che non per me è la faccia il più grande sviluppo grazie all'elettricità, grazie all'acqua, al telefono.
4: Also in dem che va sotto la pial ai zir al provvedimento d'aua al boveaua qui era bomo el vich qui era la zaclas a tons schitz veveni buaua schveveni lunch da din ekla lauter per sovigni aua de buanta al movel ai es kret kai ma van juku flons per aua ma van juku flons a fali schiva ai ma van e per parto che nel el lual da la val de crush quei picche dus chilometri che stava nì per sovigni ter aua qui stava un fich dir per quella liot. Era un lui che aveva si vedi cau azai al dreich liu da abita.
3: Il più grande problema che mon per me del aiuto con in sia storia.
4: Yeah.
3: La mon conza da.
4: Absolut.
3: Also, io credo che scrivere scheie in codice è stato per voi personale, ma in una politica scuola.
4: Absolut, quindi enorme scuola, enorme.
3: Vos weiss, es ist pur, vos weiss, fast ein Prendissade in der Skrinari, per part. Ja, es gibt ein paar Sätze, es gibt sich hier in einer Person, simple, se mette ein wieder in einen Teil der Wuch.
4: Quoi muss er vorzeschi, ka, ja, ich komme bei uns Autors, an Talents, kein Zupai, ka venien bo schuvritz. A termine se forza la casualitate, quei Talent, ki avessel, da scriver, ai venius schuvritz, entras, quei animato dottor Martin Bondi che la descrive. Io ho lei in bianco amici gli Arnold Special e Prince come da guarda me a domandau da ne was quel talents però dir smenich sbo os smenich in matematikers la momo scriveva bia scriveva brev da amici da parenze da casa la momo scriveva bia al babbo. Aber per in fich Mathematiker.
3: In Sviluppo, hat ich meine Wendel in Chat, doch la fin.
4: Ja. Yeah.
3: A quei allo motivau vus de scriver in Zukunft, die sind dann terlet, wenn ihr nus lupitart, die John Batista Manet. Io discurres bujene te de vostra affonza. Che si sia in una famiglia fech numerosa, al friun al pivel, era già Johns pivels gewus. Che affonza, weis vus du ka mon pe medel, costa in immagina vostra affonza.
4: Ieni gare era massa fra gli unzi insieme a lui, era di ne se c'è ma sciabia di ne fa tre miles, noi siamo butter miles con chi non conosciuti, era la chista d'Alena, era un po' miscal, che si era un schnex, cose, se da quella scarsa si vedeva, quei che noi erano halbia il liber, il vicin tu, con il fondo del vicin, era in una famiglia il vicin, si vedeva se zuppa, si vedeva tre miles, si era ovvio l'aua, se la vicina vedeva buga, se erano svi del beglio, se le vedeva se atmoleva la dina ven, e lui ha fatto il lavoro, quando si è integrato nel lavoro di menaggi per il, la primavera ci avevi con un curissi crappa, era da di danzardà, era da curire insieme, bulomasi, era da di sventare animals. Grande impressione fa la vita, da misese lui ha fatto, quei una vita che si è stata bogliuella, sati, bossa, miginaela.
3: Scoffei da di impur, essas vus, scop bubet piagadas stai ad alp ti ricordien che svois vos de quellas stats che vos mavas scop bubet ad alp
4: coins e ju sul lei ad un brive da mis duas vart han den prinen conosce ti venies confrontaus con la natira sto sempre in tuan con la natira ti sto morder at per mai stai in primo men al temps da fons e al chan crescere ja schon crescere fi ferma qui in mal che biamendes che la lavur kin selber da fa. Allora sono entrati lui, da Balezziaura, che sa con bicchi che era, da cioè mi era al salvati, da schiamoci con la mamma, mi era con l'Evla, trieva se rudiava sulle montagnali, se quella si scappava. Allora dati a me il momento, gli animali, che sa giù dracca, che sa giù neve, che sa giù garniale, che sa proprio stiu se du stade, vuoi stiu sa il malore, gatto con causa di garniale.
3: Exponi ferm a Laura.
4: A Laura.
3: Lui è responsabile per il movimento.
4: Absolut. che porta a lui dal Malaus che i flums crescono che ti struggono veniva da lì sul flum senza più ogni nuot che aveva in sbaglio in quel gasto un prigel da vita quella c'è in una sera che era venuta una borrascia che camminava che ti aveva la teglia quella teglia di crap che fardava da crap da zulper che ti nuot ti struggono veniva la fidanza sul tutto possente che ti piace
3: Aber la fidanza senza sex, è l'accina natura, è l'accina forza, è la volontà. Da quella vez vus biaga ad esclamau giù.
4: Sui morder. Nemi. Sui morder qui trova.
3: Sco, also, io sai, si immagina che vostra mamma, ni vies bab, bia temps per vus veva ni jebo. Vus vez dici mit il prediscurs ca vostra storis agen dici ca ella sa fideva nyangen cu vostra mamma era importanza.
4: Yeah. La sora veglia, lei aveva 14 anni con il fratello Ignazio e Nascius. Adela, di ella era in cugina, lavorava, la mamma era in stagio, e lui veniva la spindrera. Aveva in comodo la mamma, Adela aveva insomma da nuovo. Più probabile era il papà usato la panau, il papà era usato in Resia. A lui si era in comodo sul stable, Nicola Momeri da Stadio ad aver sì in Bercun, che era sulla pegna, ma il Bercun era l'uenzotto in Lecenc, insieme a Boma Radio, ad ella tatlava, ad ella udeva, poi patrlava, la mamma, la spindrera, avanzai a una fonte in certa brigì. Allora la sapeva, la mamma giù in popa, ma cocco era, questo erano i buoi, avevano mai visto che la mamma fosse stata importanza, poi portavano i resti a Scilarc, che si faceva un buon qua. Adesso con 14 anni era la bambina sclerida, sì, ella di io ai all'ampriu scuola vetta funzionava con il culbap o il menaggi per il l'animal suppantava un buon scendere a zione suppantava una buona nascenza adesso aveva la viu qua e qua è son interessante lo da tu di qua
3: allora scuola io che pesce l'uso in vostro fragliunz quasi tutti nasci a casa
4: già yeah. 14 anni non nasci a casa
3: a vuse?
4: Già yeah. Scol Davos. Mm-hmm. Al Davos, al Juven, als Freljuns, ein Schild und Spital. Allora, er schien, dass la Spindrera a voliu, dass la Mama massi ne venda la lavur in Perdis, per se raveni, a vonna na Schienche. Allora, a la stiui Giuliole al Spital, a stada lau. Senta la na Schienche, se la puspoi venire a casa, allo vrau vina von, scol von, quai era schei de quei temps.
3: Che fa quei con vus, oz, con vus patriciais, con ruch e con streng che qui era per vostra mamma da si immagina quendis a fons clara als grons marama per se setz aber e quels erin steiz a cupins e quels andru vau luch attenzion
4: e io le dir la mamma pels a fons al pi grond da lavur al gios in premsons cu tots erin pins a scocca la soras che in cines lanciata in luvenides alas si surprendere la rola della mamma quellas non spinde sin che si sicu la soras a buco la mamma, era già nel cavo, aveva ecutato da noi. Quello che si ricorda che fece B, che la mamma aveva forza tempo, a strusci di abitudine, e la deva da noi qua, quella era in cugina, preparava cavere, da miesdini, le cieni, che la faceva pan, faceva si pan, lui lavorava, la bianca con la tigliola, si mais, faceva si pasce, a noi spinse, erano sin paesi, in genoglie da voce, mais, sin pan, Adela cantava, Nichela raccontava praule di noi, la donna Hola, Caura si attenzava, di quelle cose che era balletti, di quella scuola si aveva raccontato. E qui era stau, qui era profondo, come se la carezza che la mamma aveva per noi, e con quei temi che aveva a disposizione.
3: John Battista, io credo non svegliini negare tiri in primo titolo di musica. C'è titolo di musica lenta là?
4: Non svegliini, io come un più 28 anni la cantoraia. La cantoraia dati di due registrazioni, aber in che da mi sta da in memoria speciale, qui sta una fiesta da cant, dalla Surselva, ci sai in rete, cioè lui aveva la cantorai un mel cantau comunabile, ma in quel comice da de medal in a canzone. A qua era veniva in tregava mezzo insieme la Claudio Simonetti, a jedem un pimedo sta da la habite scho senta medal, aber el aveva lui arrangiau al text della canzone pezz pazzola, al pai del pezz pazzola, col schneck da medal. Allora, vai nos cantau quella a cagione di quella fiesta comunabile, ma Jau ha schau cantau in quella, ma es figlias han cantau in quella, da mis duas in a canzun che des proprio restada, proprio bi, de kin sin stait la celas che balezia vusk, quei vom. Per quello bes jau plegede quella canzun.

0: Nus vengi studiu il Schneck de Mädel, cantaus de la Cantoraia. A quei cau il profil de Dertier, oz cun miu hospel John Battista Manetsch. John Battista, sco nativ de Monpe Mädel.
1: La distanza tir Mustè, quella era la fin finale, lu considerabla, instueva giù, a Cruz, giù...
2: Rein.
1: Curigi, ma è che dice l'anziché falliu. Traversa la Val Cuflons, dite c'è Monsi.
2: Yeah, qui era schon, scia.
1: Qui era in Liung Viadi, vus la scuola primaria, vus vus fatti cao a Monpe Mädel, vus vevs in scuola complessiva, pliras classes, pliras fons. Tanton la scalimau, vus vus visitau a Mustè.
2: Yeah.
1: C'è rigurdien, c'è svois, vus, c'è restau.
2: Qui stau in una medaglia con due svarts, papi. In regard al viad, il temps d'un vir, se aveva quella sofì pretensius, se aveva esser bial, se le vie erano ben giubrigliate, se erano sgurzalate, che fanno tenere due euro con balezia. Abri deva navate, si deva cuflate, che stava se mudrigliate tra la neve. Dio si ricorda, l'ordine di manco, non si essere giù tra la svalz, che era venuto giù plein la vina, se non si faceva un buon lavaglia. Dio sa che io stava lì da von, a che sono andato a spelmire dalla via giù, che non si chiede mai o dalla neve, che era... per metà della naif serio da studente. Quei ozniangs has mi dinakins ves shawi a fondi che si a fondi in quella situazione, da lui era tutto normale, insomma. Lui era magari la fardaglia, poi era bianca scada, ma un fardaglia ne ci sufflava, poi era budin per noi. Ma poi era sì normale, normal, ti ha di scuola, portava bocce che Laura era, ti stava mm-hmm. adatta. Qua era in avanti. Lui quando era giù Mustè, lanciato che si erano già un po' paupo. Non si temeva, non si erano altri che riuscissi a giù della società che conosceva quelle paupo che c'era. A ciò che conosceva se non.
1: Cosa si era in questo Mustè o questo Monpe?
2: In svaletà, in al vicino, malgrado che c'era esco els e. In prestava in scuola, lui altri esperti, al mio esco els. Perché non si era un po' prestato esco els, era gimnastica, non si era un giunigino di gimnastica. A quei era un problema per noi, l'avesse non sono venuti sotto sordo, dava la pai, quei era una causa non possibile, non serve, ma dava la pai. L'avesse non sono venuti sotto sordo, ma quello si mi dava con Zonzo. Quei che era lui alla scuola, che a Mupi, quei era in una scuola che si sa, si fosse immaginata, che il vicino dovrava in una gidda, mi dava noi, ci veniva, la splontava gli estivi, non dava scolastica per buzza, insomma, gli dava a me da noi.
1: Also, qui era sempre ma in, durante il tempo di scuola?
2: Sì, poi veniva a mandare i genitori, quindi non dava molto scolastica. Lui aveva il tempo di primavera, sono io stato alla scuola di Frente, siamo stati in vicino ad imparare al boss per arà, che aveva nient che imparava, la donna doveva lì per cominciare giù le straps, adesso imparava il chiamava col crico, doveva imparare le mogli per ella. Questo è stato differente, ma anche sono stato so, in stavi alla scuola ci stavano lì in pastura da fare non sé. Sai che sono stato in attorno due anni, che c'è la mamma in scuola, sono stato giù con flanzi con le snorse.
1: Qui era normale?
2: Yeah, quei sas, oggi posso immaginare
1: che era scelta. Ma come sa è che Monpe Mädel si teneva insieme, chi si gli dava, chi era quella vita sociale, era quella era esistente, ad ins era dipendente in dell'autor.
2: Yeah, assolutamente, quello era. Tutte le lavori che venivano fatte, erano lavori comuni, comunabili, ma in vicendabili, ma in dentro privati, gli dava cella, cella, poi l'autor. A quei era quei che deve la forza, la persona insomma da sovvivere, quei era buco un macchina se torna, quei era non intorno. Mm. Quei scordi c'era in solidarietà che io ho avevo mano, ma quei era per via di era stueve essere scelto noch mal bibo.
1: Sventel schlem out, was wus du, al gewisste fa scrinari. Adesso lui giu tron del terzisi mai, sind bei wus was bandunau la patria, perito che tron a fa un prentisandi de scrinari den ton quello bu propri iu sco quel che wus was giu di vijau.
2: Il motivo sta motivo de sena dat. Io ai al sco fon schon na giu di ne difficoltà con i noelle che fieva mal al del terzisi mai, sind lau sind de news l'ultimo greppo il soundflow allora vai sti i telmedi all'ezza concertau che va gli pias ludida entras la implementazione de quell'orella a qua allora manau al sin che va sti da sil mi strende scrinari
1: allora hai dato il plan B.
2: Ja, bene, il plan B è stato che sono venuti a casa, poi si gli dava il menaggio per il, a per parte, ma aveva la frase a due aule, io mi avevo per parte con il a due aule, a per parte gli dava io, dino scoi dovrava, eri da 5 carchi dovrava, ma stia dovrava, se l'ho. Lusso entro la tusons vai o lutina giutina al giavis de tutina fa in apprendissadi a lusso venu la domanda a frequentare la scuola del plantof.
1: Era lusso centau la domanda chi sorprende in di quei vai in puril del bab?
2: No, quella era in somma bon, quella era in somma bon clar, not.
1: A lusso vus visitau al plantof, fac per fin il maestro pur federal. Quoi costau per vus quella scuola zion vus eras na vende casa per la prima gada? E costau in tecchina... Scuola della Vetta.
2: Assolutamente, questa stava prima la Scuola della Vetta. Prima si stava a Lungacci. Scuola vicino a Montpemed, non abitavano a Montpemed, la si stava venendo sconfrontato con tutto questo, non faceva poco. Allora si al Plantahof, non chiede tutto questo. Io avevo luce il cliccio, ma io forse io avevo una certa madirezza, anche io sono di là, io avevo già i vons. Io avevo una grande esperienza e la pratica. A den scuola sono io venuto sveglio attivo, io adina faccio parte della discussione, a scuola anche regio mai lo è allungato, io accettavo qua è agitato mai, norm. Allora c'è che veniva l'ambizione per dire tutti a un musacchio che era buono, ma non è stupido, perché veniva venuto non naus. Allora io faccio il primo all'esame d'apprendissadi, vai io presente. Lui va in secondo, va il primo esame pur con il diploma federale, ma pur. Però in secondo va si decidiu di fare la scuola di manadre e managi, con l'intenzione di stare qui. Ma qui lo stavo là, i colleghi di classe hanno animato, ma ti stosa, ti fai boss, fai mai. A qualche prova sai che ti ha, sai che sono venuto. Qua è un mezzo momento che in quella via da tutti hanno provato a fare una maestra. Allora venne giù un'informazione di qui, qui abbiamo saputo che quella lata è una feccia d'aula che ti è in puro della montagna che ha sbagliato la buona pratica e qua c'è stato via lavoro da prendere, da non prendere. Allora venne giù via cause proprio dal pupì, cause giuridiche. Allora, da voi stai preparati un managgio, ti stai musau, cioè, quale si sviluppa economicamente, musau prospettive, spagliavani, qui è stato un enorme bello lavoro.
1: Ma qui è stato a voi, da più investa, come in managgio ha funzionato?
2: Sì, questo non c'è.
1: E come voi vedete, voi vedete fatto un enorme sviluppo linguistico, al tudesti che veniu biapi de tier, vus vesen cieta discurrer, si baim tudesti che desca forse pauks auters si el accadì de quei temps.
2: Io ho detto prima di quelli che domandano mai se servire, ma che ci sia terra remoncia, qua vai, non sono più quei complimenti. Io ho detto ben lungati tudesti. A quello c'è da parco, perché io sento quella scuola, sono in stato attivo e non fezzi, quindi adoravo tudesti. Adoravo quello lungati.
1: Quei ha rinforzato la vostra personalità.
2: Sì.
1: Voi siete venuti più autosigurezzi, ad voi dite, io sai, ad io son.
2: Tra quello è stato un spom da iniziato, in questo caso che ho iniziato, da stare a disposizione, io non ho mai ancora più fatto.
1: Ma voi siete stati un fatto bia o fatto, e montato è fatto bia. Per menzionare forse in...
2: In una migliorazione generale, in vai a menzionare l'Alpazzola, senza un coi per il visionario, se l'era tu sponsor, il più importante. Mm-hmm. In fase economica è stata la consiglio d'amministrazione della Banca Raiffeisen, che è stato 28 anni.
1: L'OSS, vuoi essere presidente?
2: Sì.
1: Asco abitante di Montpemedel, vuoi essere un giù in te in certi. In certi privilegi, forse in certi clic, voi siete in un campo più neutrale, voi siete da Montpemedel, tu io, c'è Mustè, e avete un botto del fein, se il madame la dritta. Lei si raccontava un po' di qui?
2: Questo non c'è. Quando sono stato, è venuta la fusione di tutte le banche che ho trovato. Tu io, era stato un persona di a tu io c'è un stato sci in cantaus, a Deus sai son io da Pibaul, mo ste tu io c'è ti ascia un nao al fine era bus il madem la dritch. Co che era da mon pemedel, que tu na bu mo ste a zaco a quei a viert la via da de discur a comunabla main da fla la sligiazions comunabla main se dire le squitch che veniva si la banca se drunke vir sincera se ca forse è un teniu intectir Abbiamo una molto buona collaborazione con te, a Dina, insomma con tutte le banche. Qui è stata forse la mia farmacia diplomatica che ho qui sentì con l'altra patria, accettare in altre mani, discutere sui problemi. E qui è stato molto positivo.
1: Come voi ricevete quel sviluppo che la banca Raiffeisen ha fatto in tutti quei anni che voi siete attivi nel Consiglio d'amministrazione?
2: Ja, quelle Banken, Raiffeisen, kennen wir ja auch, die Banken der Stiva. Quelle haben eine gute Schokolade, viele Pauken, Pauken auf Schokolade. Es gab alle Likes, quelle haben die Schokolade, die Spreisenter, Massa, die Spezialisierung. Es sind sehr Sektoren, mein Kind hat sich vor allem aber in der Spezialisierung die Leute. Es ist auch ein Success, in der Leute in der Jugend. Schon bei Drache, quelle haben wir ein Tier-System der Elektronik, die er aber ein Stuhl macht, aber tut sin pupi scritta man lui di cui veniva con l'elettronica la banca ha voluto essere d'applica mo porge danese da sparen prendendo danese da sparen a da ipoteche salzano lui non c'era se svilupparsi in difesa solo con le paghe che le imprese devono pupli la giulda scogevano in tasche alla fine del momento poi chiamava su conto so. Quindi sviluppo che veniva usato, veniva il bancomato, veniva le carte di plastica, veniva in centro l'auto. Il primo imprendista era già a Mustini, un imprendista che ho incidito. Lui è un amministratore, in collaboratore di un imprendista, questo è tutto quello che noi avevamo. Da voi che ho abbandonato era un gioco di piazza di lavoro, tutto insieme. Questo era interessante. A quel che dina stava mi devise, che il presidente dina essere informato, a si engagare l'au, di intervenire l'au, non fa bisogno. Tutto quello che funziona, lo si può mettere in. Lo si può mettere
1: in. John Battista Manet, voi siete buono a si engagare per uffici importanti per l'intera società. Voi siete a si engagare per cause che fanno bene il cuore. Per esempio, la cantoraia che voi avete menzionato, come membro del cuore viril segno, qui è di una stau fece cuore, voi siete insomma un giutemps per vostra famiglia.
2: Ja, ich finde es interessant, ich habe mir eine Avance, ich habe mit den Fonds. Ich habe das Fonds gekauft, ich habe mir eine Purina, die Fonds sind nicht so entertain. Es sind nicht nur Öl, es sind nicht Misere, es sind nicht Alpen, es sind nicht die Dinge, nicht nur mehr. Also, wenn du es ein Spur der Prender, Tens, Prels, qui erano pinte di fare bogno, no, in perdis, ma non ti risiamo, no, ma stiamo in perdis, no, a fare bogno, qui godevano els. Ne è schon che sai dici us fai es politici venisse nu defini lo fa fines in quei tempi allumai nu lo spre per guarda land quei era si usiemi che desse di ulau di in tot quals
1: eventi parks da attrazioni
2: non puoi sapere cosa qua aveva ni gudiu de quella scalza negli uvien che spavolo e con schis con els e dine io sono sentito se spuaude di con els quei che si aveva ne bugien ai in camonnes dormise in camonnes. Qua ja nie di ne gudiu qua fanni un noz
1: io vien da gudela na tira qua che vos weis ach ma ne da vina vona del supponeo
2: ja.
1: John Battista, maridau scula Anna Margrit Vincenz de Andiast, a Lyon 1988. Ose, vusca essa sedina, stai cau a Monpe Medel, bien, con excepzione de quei temps che vus essa stai al Plantenhof. Co ven in de Monpe Medel den prender den Knuscher in a giufna matta de Andiast?
2: Cau, è per quella cultura che è la colpa. Io vai, al faccio parte in a partita onzer, come c'è da su selva. Allù, ella cantava e allora non si prende a conoscere in l'altra. La viadi da vita lui, non c'è, si è cristallizzato, non c'è, la si regista, non c'è, si cresce.
1: E questo amore ad un primo miliardo o questo è che veniva plan-planet?
2: Qui veniva plan-planet. Io sono di una stessa forza precauta, vengo in appartenere, e poi in causa del ciao, e sto a essere il cuore, e sto a essere il cuore, e ciao sto a constare. E sto a vai bo. Mokul cor lu se sfrei di alti spert. Mokul ciao e puspai e buina biala causa, lu aisti buina in appartenere del cor. Allora, questo sto con stein con l'alter.
1: E sto con sta per quel che Anna Margrit nascide Vincenz, dan di asta lu e venite con voi, si cao a Monpe Medel, che se capesce e buda sez. E questa per ela ne gina discussione de venisse Monpe Medel a viver.
2: No, in su senso, buh. E la è lui, quei gevisce, de terrena se cristizzau al pligé de stiai comunabla, ma come è in via. Adels era crescita, sì, una famiglia purilla, ella conosceva l'antira a venire, che veniva a venire. Ad entrare a scuola, stava in biviale di vetta, se non sbaglio, traccia il carro insieme, va in giù il cliccio, va in giù la senadata, ti sa smo, e si ringraziava per il suo regno.
1: John Battista, noi stiamo a fare una pausa musicale. Vos vos preparau an in ultri urtag per nus tje vessas budienche ta lainus.
2: La sera speri lag dal John Balza Casanova, un teg da Florinke Matthias. Quella canzuna ane giu interpretau in diversas variantes qui stau l'Olm, a Songail, che la cantun grigione era hosp, a quella va faci de mi enorme impressiun en tje variantes a quella canzun sa vagni interpretata, mezzo intorno a quella, stava bellezza, poi volevo il giorno un balzo, quel terligiava, tocca si davanti la sorella, se qua fai pligione, mi dice che non conosce a lei la scuola. Per questo, quei bici in svesta, là, quei tocca musicale.

0: La sera sper il lac de John Balzer Casanova, la versione da molto cantabile. John Battista Manetsch, mio hosp oz el profil in che si vese raccontà a Scibia e che raccontà e fece bene, per cui io si complide lente col tempo di John Battista. Level tutti non domandavus. Vus vese un prudente conoscere vostra donna Anna Margrit, vese giù vostra Fons, se vus morais usa una vos el temps. Tutto quel che vus vese faccio, brahau, ampriu, se scolau, sco persona, faccio un sviluppo enorme. Che sia mi veves vus da giovanil?
1: Nicin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quel che vi incomandavo. E tras qua Andresch ist ja wohl fähig, die war aber nie. Die war sehr wohl im Mund, das ist ein Bui, Lunch, ne Wende, Mumpeer. Du wärst es ja wohl bien. Und koi, fast schon in Tico, ich kann nur noch halb per Cent der Plantenhof genannt. Ich habe sonst Staus aus der Kasa, Lunch hätte ich wieder ein paar. Ein Crescher.
0: Und das ist, muss man reinziehen, was er von uns, wo es war es Treis, wo es er es Quendisch, wo natural mein, schon gab ich Pauk. Ko ist es, wo es gab? Ist es in, ka, Peter Cesco che ha forse mancato a voi in vostra fonza?
1: Questa è una domanda alla fonza, forse bene.
0: Adesso
1: forse è bianco, grazie, ti scolba. Ruasoivolz, Pondraus, a gli loni che fa besins. A tutti ciò, persecuità, a chi fa besins a gli autobo.
0: A voi si sono, se vi srudavo al managio, vi sfei Silvan, con sempre ecco io, con greva esistavo da Shadda.
1: Und so selbst war ja fast gut fisch, tunsch, interessant. Ich meine, wenn man es in Karik, es war ja so früh, ich stand in 30 Jahren, ich quindi schon war ja fast Kontrolles bei Kanton Grigion, es ist der Sektor der Animals, also schon mehr der Animals, schon mehr der Sauers. Also ich habe mich nicht konfrontiert mit dem Purs, kann ich, ja, so dann, als ich die Schule prenne. Ni che j'avevo col due udale ni in vole che faceva male a termese col lui veniu alla domanda al figlio volti al nibo della DJ o al tres dai a lui questa per mai clara
0: poi della è faccio il plantahof da faccio
1: e la faccio crinari verso scuola auslo vel vesse vi scuola apprendista allora lei gusti lunchlo che ha lu des ma vogliamo che tutti i miei a dei bandi o super menage e la supreme il menage a lui fa tutta scuola zium che stava fa per supreme gadel a suo entra la bottino fa scuola zium che ha il diploma de pur che il sostenimento che pur sto ve dalla parte delle autorità cantonali e federali che c'è una buona scuola zium su ogni buco questo sostenimento adiamo a Eladina faccio al mio papà assurdato da me e c'è un lavoro con il menage senza mi ci dà in bianco. C'è il baseva, c'è l'andamento con me, e poi vai a proprio essere spruato da bossa Michelin. C'è il supremo al managi, c'è lo stoio al decider. C'è il drovo mio cuseglio, c'è il sondio caro. Ma da principi vai a dire prima di noi, è il e la decisione del managi, c'è il faccio e c'è il faccio buono. E poi è importante, c'è il prendersi il piacere di sviluppare. Cioè, che questo se si decide se vuole ne compra, ne vuole ne compra, ne fa ne vende, ne ne vuole, questo è il decider.
0: E è più semplice sorprendere in menage per il a Montpemedel?
1: No, è più semplice, ma per noi, è la struttura che noi vogliamo, la topografia che noi vogliamo, lo vediamo più in menage, fa il gran. Per questo è importante che l'inizio con il treno che alza di ne può spaventare l'uvrare, lui quel va l'uvrare, lui si chiede, lui fece una domanda alla fine del managgio, nella sera in Ciavi, in un viren, in quella direzione vai, lui si chiede con lui, io si chiede, lui fece via, scoldrova, per il solo è domandato, c'è il valo, hai sti babca, sa sti fa.
0: Che funziona, fece bene?
1: Fece bene, yeah.
0: Mi dai un tema, con uno dos vengono in prediscorso, io domandavo vos, vos e diso so auch in ein codisch in de causa vostra famiglia la storia da vostra famiglia John Battista vos ves dich que vai domandau je ves stu fare cercas da non der vos lu survenu tot quales informazions allo vos vos dich mit sich ka fa so sta mai fich
1: io era scofon immer velius contes ga che han detti straie tata da marvelia scoratir

0: Da tinua. A tu tinnes tu esser inca... Ja, wir haben Interesse. Der war al Bier, ich kann vorne den Resi kul kul Bab, la wenn ich will Vigin, ka wir in Radio, ko ka Moel, wir waren al Vichlu, a raccontava, a de otta lava quel. A de si funzionava quella a Lumavio Biao in Pozzuel Santun, tir Vigins, marava ko per Vaseva, na ko a patrava, nu sevano in fich interessant Vigin al Giuseppe Vanzin, atletic, aber in a personalità per mai. Fece interessante, quel raccontava con tutta la viarta data. E lui dice a me, con il vicino insieme, noi avevamo domandato, c'è che il consiglio di noi maridani, buon maridano? E lui aveva detto, facciamo caffè, sei buon notte. E lui aveva detto, se ci hai nuido, se ci hai qua immediato. E qui era il paese che era stato da me, per ambi altre cause, ti fa se ci hai nuido, se fai immediato. Bustavo c'è il balmio.
1: Liquidà.
0: Di cui dà la faccenda. Adesso è questo dà. Il motivo forse non volevi la storia della famiglia, da co che ho vinto Zinella.
1: Da co scrive, non scrive in codice. So, entro quell'antico lavoro che ho da quel codice, che ho da barra che 450 pagine, ho un inegasso a mettere nel lavoro. E quello stavo che vuoi essere venuto al tempo di pensione.
0: Io mi avevo incontro il tempo di pensione che ho anciato con qua. Qui ho scritto il primo codice, sono andato per spavere confrontato con la storia della famiglia. Io ho visto che c'è qui la storia del vecchio, era buona da tau, e veniva per parte un bel malione. Allora ho visto qua questa piantina, ma in dinavarte, in Zapruen, per causa che udevano la storia del vecchio. Allora se da un tempo non era qua, e lo che noi veniamo a stupare da fragliunz, in fragliunz, in talezze, non vediamo in noi, ad ingiantare, sono andato a ingiantare, sono andato a usare questi fragliunz più vecchi, da vos maisa. Allora io ho chiesto di tematizzare la disgrazia dei fragliunzi. Dei fragliunzi non si disgraziai, io avevo il ciononzi, io avevo pinche ricordienze da della sora aveva stuzzotionzi, il frate aveva grato fino alla recruta, aveva venionzi. E qui entra in accidente tragico, di traffico, che era mai venuto in discussione. Qui era venuto sotto il mantì della religione. Urava, inseva rosari per i morti, per i spindrails, per i vivs. Da lesso nidinca aveva quittato, nidinca domandava, se avete presenze. Adesso, gli è plentato, quel momento che veniva si mai, se la slarma, zides.
1: Minchi ne si sentiva per tu causa?
0: Sì, per tu causa, grazie al frac era stato involvato in sinina in quei accidenti. Qui si è capito, lui si è la slarma zida, si è entrata mia donna a fare il vieto con me, questo c'è stato fatto, a plaghe che erano migliorate, e questo c'è stato fatto. Allora si è un paio di che hanno in certi rega, qui ti ringrazio che ti ha fatto qui, qui ha fatto bene, non c'è una discorsa, non c'è mai stato una discorsa su di qui.
1: Qui biarzon su entra.
0: Sì, si sono ton su entra, qui venivo.
1: Qui capitel trist de vostra famiglia, lui è in te montato, vuoi di mettere nirs in alf la storia de vostra famiglia. E qui è stato in te il crap che ha messo in rocca quella lavoro.
0: Qui è stato il crap che ha messo in rocca in te quei... Yeah, perché io avevo la scia che avevo discurrito con i fragliunzi, avevo scritto ad els tutti, esprimivo mio giovice di scrivere la storia della famiglia. Ma con si ho detto, io avevo mai scritto, da minchi in se avevo scrivere, se si ricordiano da fondo, sui temi della scuola, sui temi della religione, tutto quello che veniva. Allora il corso di vita, che ha abbandonato la scuola, avevo scritto minchi in sul corso di vita, che avevo messo insieme. Allora veniva quel tema insieme, quella disgrazia, temi da fonds esce in tema che va sotto la piala a fonds vanno a piardere ne, che in frave ne buon flau quei di pli per l'altra ma un anno in flau el.
1: Quei è in capitolo di quei codici
0: a
1: fonds che vanno a piardere
0: La domanda era se lei non pubblicava qua e non lei non si veramente ne è in mia famiglia
1: Gian Battista cosa compare quei codici esplicit da vostra famiglia, su da vostra famiglia, scritto da vostra famiglia, e quel codice che sa interessare al resto della popolazione, che da fa nuot con vostra famiglia. Da cosa quel codice interessare?
0: Quel codice è un codice che muss sì con una famiglia grande se aveva vivere, survivere, più baul. Per me è molto specifico, molto per la famiglia, ma poi... cosa vivevano insomma la nostra popolazione in quelle grandi famiglie? Questa è una copia di un'altra famiglia. Io sai che dat gli autori ha interesse da biografie, in quel sen. Abbiamo un po' specifico mo biografie, e curt curt davanti, ma per la momento si c'è, a tutti c'è una storia vivida e in una famiglia grande.
1: Gian Battista, se mettesse so un'en in una gara per fare un tirz, codice?
0: No, la donna dice che io faccio un po' più. Per qualche, è veramente enorme.
1: Gian Battista, non sto in venire per una fine. Il codice che viene, che compare prossimamente, la storia della vostra famiglia, il nome se vai un po', di alle sebo che va, questa è una propria sorpresa. Gian Battista, ma niente. Grazie al fatto che ho venuto a voi, non si può trattare un ore sulla vostra vita. Grazie al fatto per la vostra avviata data, per la quinta della vostra vita, le vostre esperienze, il vostro fracasso e il vostro successo. C'è non un individuo di musica che viene?
0: Qualche aiuto con lo scandalo, se non mi date questa musica, ma è parte della musica, è una variante. Io ti ho parlato tutto. Adina che in parte che les magari un buon cantao e la Lisa Stoll le ho adina plegie con la suna sei su tiba con i balletti da la ad darla una versione con la lo cappella del Nicolao Sen che suonan come un abla ma in al zau delle vacche tanz der kühe a quel nom a quel vito quanto è un buon
1: a quel divise dem plenus fegli buon grazie al fegli Gian Battista Manic. A de vos a casa, un grazie al fatto per tutto là, quel profil con Gian Battista Manic, se vuoi svuste là in rtr.ch, nie si nostra play RTR, cu e adina vos divisais. Io sono Gabi Di Gonda, stai bene, a buon tempo spai in altre gare.

0: Las novitats ter RTR.
1: Carusel de candidats per la successiun del consiglier federal Guy Parmelin. La consiglier dels Chantuns, Songaliais e Esther Friedli, na stat pitcher position. E de novo main mo aspectatur la tachadra Grischun Nino Niederreit der Specie Vinavanz in de Plitem, de Glatsch der Winnipeg. Quen dusses Thema, so zeles diesch. Al Mikrofon Urs Müller. Bienji. La consigliera del Chantun, Songaliaisa Esther Friedli, na vuol bitch candidar per il Cussell federal ed uscia bitch succedra Guy Parmelin, quai ha conferma la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vin avanz a engagiar con tutta forza per la popolazione songaliaisa nel Cussell del Chantun ed ella speria de venir rieleggida l'Alteron, uscia la donna da 49 ons vin avanz. Il 9 de dezember legge il Parlament il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmelin. In us medain nel Stadis Unit, so sei si en conoscent ci che diventa la nuova pledadra della Chasalva a Washington. L'anteriore commentatura da televisione Katie Zachariah doae succedra Caroline Leavitt, quai a comunicare al presidente del Stadis Unit Donald Trump sin sia plataforma sociala. Zachariah lavora già per il presidente, tranter autosco cussigliadre da comunicazione per la Trump Media and Technology Group. Caroline Leavitt aveva demissionato fin da vust per motivi familiars. In il Panama a strembli la terra ierzuenter mesdì. Terra trembla e gi in fermezze da 7,6. L'epicenter sa sta alla costa del sit del paese centralamerican. Qui ha cominciato il servizio seismologico del Stati Uniti USGS. Il terratremble sei erst a sentir en la capitale Panama Citat. In avvertimento de tsunami an las autoritats en tan puspe aboli. Rapports de Vartons Pligrons ne dati bitch. Ed anche una novità della NHL per Nino Niederreiter nella nuova stagione il Winnipeg Jets Beach cominciata in Orgia Visch. La tacciata da querne per la terza giada in Serie Beach in ieri sguardata ses club ed è stata in Vans. Winnipeg ha perso la partita contro Anaheim con in a cinch. Il contratto di Niederreiter scade alla fine di quest'anno. È là in contratto tra i sons tra i Jets e guadagna 4 milioni di dollari per anno.
0: La meteo.
1: Lavant mesi esi per grande part sur trac, per part plovi. Il suenter mesi dati l'ura sclerides. La temperatura maximala è 30 gradi in legge di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes Radio, mia lingua.
3: Cuors entre las dias che vos agis encet tot flotta sur tot cuma deinva la senza huts, quala sonda da plievgia a final menina da quala skins astia sta cum buna conscienzia a casa, su enter sentidas vegn fin demas da sulei. Cesar et Cessel ni sta per leuns in canapè, cun incodis, ni cun trevia de nix in seria, ni euna shibugen, tecla radio, se vos vese un de fa liquida quai acei el tane casa. Bugen cun vus, tocun chi tocca da mezzogiorno, Georgina Janchi, bella sonda.

Quei RTR rigid il 10 d'Oktober neu d'anniversaris de prominenza in nostra terra in historic. Oz festivas Alberto Giacometti seu 121 l'anniversari. Quel che ha fatto in conoscenza è il Grigiun, sia patria la Bergaglia internazionale con seu art de sculpturas. Schon questa primavera alla posta svizzera ed è una marca postale sco omaggi per Alberto Giacometti 121 ons de Pisiani Sci a 600 tons de Picalei morts. Una marca in formata poet più speciale, a si la marca L'Homme qui marche, una delle sculpture le più famose del Vegnavel Centenè. Adieu, ciao, prominent, dentro quals che vivono e un che nasceu sin 10 d'Octobre il balapeist Sherdan Shaqiri, sa festivasiu 31 avel. Ad auts pada, per mia petta, lavur specialu per demeun sin Shaqiri a seu FC Basilea, che datan demeun la Superliga ordei fer encunter veduts. Us dat ia una musica della Shaqira a Luta Clenza, a cientera Romonce, che nos ascien gratulam.

0: In quart vergalas 10 nascidas a nascir gidils 10 d'octobre con us vein survegno posta cun auguris si somla sur selva a Rueras eisi il Santiago Cavegn che sa fa parte e festivas as giuvens dulcs quindijons. E a Rueuna jots gida festa ad fa princes a semcè petta pil Fidel Cadalbert nasceus ozavon satontons. Allo scienze gratulad in giubilar giù la bassa a buchsesi not janet per ca cumplenesce i 81 naval. A lulu venza strugnò una carta scritta meun ca nu se ven schmaladet pauc sulet ca la giubilara a nom Natalie Conrad negina indicazion cons ons ca la Natalie cumplenesce oz nu se ven e bun nua ca la ei da casa. Forse se quals can scrit teclanos scrivi curte nus ils ons de la giubilara a nua ca la ei da casa che nos fossen lo complets con nos gratulein cul regal musical vitirne vendelas dodija mesa. Figiai que vien is telefonin 079-270-07. Adus, usei, nossa numra directa el studio trumf 0800-2230 per nossa numra 10 del mens oktober.
1: La copina.
2: Presentado il bogn in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Il nome di Cia scienza termetter nua nostra scadiola da natalezzi 0800-2230. La numera decida usci ci davus.

0: Sorry.
1: Ad ossa si vignuras du di nua kei va per ina ulteriura de nossas desideradas.
2: La cupina.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
1: Dal telefon d'Enzel BNGV, Andermatt BNG, Jovita Bonetti.
4: BND, Giuquiva.
1: O svenze, vonci tu sa decider, ne ve? Perché che vuse, ves dus, che vuse conoscis con te lezi, oz?
4: Ja, oz, ol... Mio netto Santiago, che vende rueres 15 anni, io ruon del Fidel Cadelbert, che si attontons, ja, io le sgratulade doma dus. Zum fecht de Santiago luresen lanciata da si un prendisabi che lanciava l'ora mattai l'uest proxim che ad al fidello minus lo de maunch per esora fa fiasta
1: adossa io vita la scadiola dati mo per in de quals dus
4: che lo sai nusire la til Santiago
1: ah si Si rueres per ses dulcs quindi jons. C'hai un prenderlo?
4: El fo elettrica til energia alpina o sedrun.
1: Ah, cosa sta in patria?
4: Ja, genau.
1: Vengen se und ad andermat su jalbzu?
4: Ja, oz mondi uvia, oz vanu sentu pade de classa vi tu jec. Adossa mondi l'ora prestel tren von via, ja.
1: Da me un non ina gava es dich, lu mai sto coruam?
4: Lu mai non sto coruam, ja.
1: Ah.
4: Genau.
1: In flot program, io vite Bonetti per quella fin d'emma in legra centupada de classe l'esse oggi? E adine puspai quals moments in tic de sara gurda?
4: Ja, genau. Ad centupà con de quels cinzo shonons begeviu.
1: Qua è proprio figli di Jovita. Salù, ter matei nus la scadiola si rueras al Santiago Cavin?
4: Ja, grazie Fitch.
1: Adina Fitch, bella fin d'ema, tocca in altra ga Jovita.
4: Se meglio in terra, già quere, tutto bene.
1: Ciao.
4: Ciao, grazie.

Hallo Fitz, sur tut el ciao en cuort en vos ciurvels domandai en ies giug de linea ina causa. Ier venze l'en ciao in a nova runda. A pil pli vai vesto con la maschineria cun propostas se mette propi en moviment in a solia proposta e arrivada. Il Barschun sin fundament de quals cavazzins e se tracta d'ina causa cins droven cugin e el bogn, quella causa nigina friet, nigina savura dei dat ella da comprar. Bien comprar, sanze di quasi tutti jetzt gewazzinus bu x num in agit un. Weiss o se un buonas 4 minute spada per ponderar. Alulu spicenze bugen vos telefons.

0: Luce dalla balla balla ballerina o adossa scienza stelta a balà vostra fantasia e iuras per giugà.
1: C'è Ciausas
2: presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ihr wenn sie lanciau in resch nova runda an usan curin quai che se zuppa de vos quals cavazzins.
3: La ciausa dovri en cugina ed en il bon. La ciausa na negina savur. La ciausa dati de comprar.
0: Azici, in idea, c'hai se ves quai esser. Ampruai, telefonai 0800 20 21 30. Nossas flinges de telefon sin vert. Pinadas per vos, telefons. Vascian dieci in zona di una conslancescia. Zicei nief. Anias giug da lignai vai un pau vesto con quelle prime proposte idee arrivan. Para e oz il cas. Nullo c'è in vengece c'un 30 in moment spicenza e un. In a causa chi trova in cugina. E il bon, anni gin friat, ed inza compra quella causa che non son corin. No, io credo che auditures ed auditures, ciurvals e in ostas di agemesa, vi de fa tutt altre cause. Ni ugeja è un cici. Ah, o scalini, le miracci che c'è causa sbiangi.
4: Ja,
0: ich bin Ida.
4: BNG.
0: Hallo, wie du dich responderst?
4: Spontan, weil ich habe dich in Migiel.
0: In Migiel? Trovo eine Cousine, ein Bon. Sonst sind wir ein anderes Slogan, sei Migiel. Freude, Bo, dependet ihr klein? Ida. Il Migiel in Curinze Buc.
4: Ma è una proposta.
0: È una proposta, sì, menzi, se ci ha rotto il ghiaccio. Shalou, bella sonda.
4: Sono meglio, grazie.
0: A tocca in altra gara. Ciao, Ida.
4: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao. La Ida Sghiera. Faccio la prima proposta, oz sonda 0800 20 21 30. Se us vessa zonina idea. A shock matenze lo quei Migiel insieme con quel barsun sin nossa iesta de propostas giugain lo de meun domenica per 30 francs.
1: C'è Ciausas
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.

0: Ma con musica tut pacifica da Bruce Springsteen e Vignu Vignavon Lasendisch, co fossi con visita in concert cusera? Treis de divers genere an viden den Sacentai en...
1: Il Challenge.
0: Gina Nectar 37 sia Bibi va plan da un nome sia tournée de concerts cusera se ferma la cantautura romance al cinema sil plaz a Ion e se tracta di nantir program de concert che sfundren in mun magic se nua e absurd. Novas compositions de ben canzuns de pop mo e tox pi experimentals du di cusera ne vendelas oc a Ion el cinema sil plaz. Sera de concert, Pilongen sien sur selve la Baselgia Son Jons Mouchti, concertation Cantus Firmus di Ensemble Le Phoenix, in concert cun canzuns romances nordicas, direcziun Klaus Scherer, tot quai cusera ne vende la soc en Baselgia Son Jons Mouchti. Sera de concert è in Engiadina, la Bozen Brass Simon Gabriel concertation in sala polivalente a Clin. Calma tirolese fronte sin temperament italiana, sia senza descrivere ensemble Bozen Brass con rigis e la musica tradizionale, se muove la gruppa Bugen e in autors mons musicals. A Clin datan sque concert insieme col gron gron talent de Stiamf Simon Gabriel. Se vus leiste cla, merà lumeina vossa via vus cusera silas oc en sala polivalenta a Clin.
1: Calendar.

0: En 9 minutos toki de mesi.
1: RTL Impuls.
0: Quest'emma udeu bene qua al patrac tir du mondes, proprio de quella sco catedrales che dat magari strus rispostas, quella su entilzen della vita, ni c'è in bien cristiaun, c'è fa vantireivel, pi bugien esser bella ni perdetta, ad oz oz fa zegna pite dosla du monda, shatems ein raps.
2: Scienza vesrim nari taim, cum far tota la sperta, allora entnis in eda milionari. Schi constat, ci taimp sei eraps. Lavaren gal 30 secundes is deins, an solver cun treis morses e correr alla lavucr. Durant tenant ir de, in sa vesser im nar massa taimp,

Schiel, oesi, vigno ures per Gheorghina Janchi de prender cumiau. Continuai bein, bugen vinevon cun RTR. Ciao ciao, bugen tocca la proxima ad agi ascuitau da vus musicalmen. Ah, dati us un ina brillante, tocca anche dat, la sendis.

0: La Marella.
1: La sanda sul Chanel Rumänsch e la Marella de Dotz vens udia scuccia cuiras prepara per stets più ciodas e più lunges. Da vos usa una mezz'ura radio e su vens gerda più con quei ces pensa, con quei ces oda alla fin. Ci resta ce intervistas, ricerces e dis de cialur. Nus godens quart da vos las culisses, con l'Andrina Caprez ci ho fat la Marella. Andrina, cura egin se comenzò da lavorervi da quella missione?
2: Se gli oizza venzo se io ti facendo das intervistas fitta manevel di intermin de mission. Et per essere fitta actual, a terca la Marella ossa vai ad antant fac las intervistas apposta cura tira propa ciot per vecchia propa che feeling da stat. Et allo vai a lasce pusar che materiale un po' ci va registro am fina no sitz da vos dex trentarant vai a ne da fac legna nell'outra notizia ad ossa c'è ottobre, push perfect e ci va proprio scritto a fare l'emissione. Vai a sonare la curgia con sperti, con zambleida, push per scucciera con la calera.
1: E in tis ricerces, mudo al mot scuccia tu vejo se tre scuira?
2: E son, iva anceta verstem, pifit, scucci marcea, veior, no ci ho plantas, e vert, no ci obler beton, ni otter terrain sur facias de vertas, ni ava, di proer un po' in da verstem, da s'accorger, si datus un po' na differenza da temperatura, tot in or ce ci è anturme. Ad avant veva che focus insomma bec, lo geva tras il marcetto d'otter.
1: E ce ti restò al più ferm da tia Marella?
2: Ci dec plantain simplemente da ple plantas e spert fac, ma in a planta d'ora Platz, adava, acira, a bler time per crescer, a di spazia sa venschon duvro per in sace otter, a vetir svinci in marcia setz, po be decider sur da mincia, sur faccia, a coira, bler privat, a bler smitadas duran time, e ci las decisions ci vengan faccias oz an conseguenzas anc an decenis.
1: Grazie fitch, Andrina Caprez. Per ci ho mangiato la Marella o volesse taglire in cina hotella l'emissione intera asciata su Play RTR o su rtr.ch/Marella e lo asciata era interessante visualizzazione scuccia cura potete guardare or con da più vert e da più ova.
0: La Marella.

0: las novitats ter RTR.
1: La cusseiera dal Chantun Songalaisa, Esther Friedlin, vul bec candidar per il Cussel federal. E per via di un accidente nel tunnel San Fedele a Roveredo e l'autostrada A13 ier stada serada var in a mezz'uras. Il suo intermestivini adina puspe a plover, a cui arriva la temperatura fino a 15 gradi. Iele studis, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La cusseiera dal Chantun Songalaisa, Esther Friedlin, vul bec candidar per il Cussel federal. Quai ha la politica dalla PPS confermas in domanda dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veia vin avanz engagiar con tutta forza per la popolazion songalaisa en il Cussel das Chantuns e speria de venir reelegida l'on proxim, agic la duna da 49 ons. Il 9 December elegia il Parlament il successur u la successura dal Cusseier federal partent Guy Parmele. La Partida Popolare Svizzera ha intanto annunciato che la veglia almeno proponer dus candidati per il post che veng libere nel Cusseier federal. Quai agisce il chef da fraktion Thomas Eschi en la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doen essersi nel ticket decidia la fraktion della PPS il 20 November. L'ura se venia era a mussar se dunnes candidescien per il post. Thomas Eschi ha sottostriccia che dovrea dunnes et umens nel Cussel federal. Ed era che le regiuns linguisticas doen esser rappresentades a moda maniera adequata. Ier avant mezzdì ai da in accident in il tunnel San Fedele che s'acciata sin l'autostrada A13 a Roveredo. Tenor comunicazione della polizia cantonale ai da in a collisione da 5 vehicles. In a mataccia sai a venire portata in l'ospedal per far in a controlla. Tenor in prima san conoscienze sai la ragion per l'accident stada gin automobilist ai a visi memia tart chi ai da chi ha da in a colonna in il tunnel. El sai per via da qua e collida con l'ultim vehicle della colonna. Tras la forza della collisione, sain er ulteriurs vehicles in la colonna collidats. La via e in conseguenza stara serada var in a mezz'uras. En il campionati mondial da Poetry Slam ein Svizzer faccia l'imprim platz. Valerio Moser del Chantun Berna aia persvadi la giuria con ses text tudeschs e per parte era tudesch Svizzers. La concorrenza letteraria agiliu ier saira in l'Africa del Sud. Per il pubblico e il text durante la rappresentazione mincia mai veni traslata in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già guadagnà il campionato europeo da Poetry Slam, plinavant e el già sta quattro giades campion svizzer. Ed anche per una novità al sport MotoGP. Il spagnol Marc Marquez ha guadagnato la corsa da sprint nel rom del Grand Premio dell'Indonesia. Quai avanti il giapponese Ai Ogura ed l'italiano Fabio Di Gianantonio. Grazie a questa vittoria il spagnol USA era alla testa del classement generale. Marquez ha da 9-4 punti a vantaggio sin Jorge Martin che è medema main della Spagna. Da maun sta la corsa principale sin il programma.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo potesse il locale ma anche dar plievra, tranter aint potesse era dar in cines fase sui agives. Las temperaturas maximales entranter 15 gradi a Quira e 9 gradi nel Val Rhein. Da maun duai il di anche cominciar sui agiv, il suo intermezzo duai l'ora dar in a masciaira tranter nives e solei. Era da maun duai a Quira dar fino a 15 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferraina esistono da varte in giardinaise da speciarvar 30 minuti a 6:00.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
4: Sanda mesdì, cucina il rumensch, edi buon appetit. Fin alla mezza, vocate nus al prümpel Plantenhof, ci tira con nus bilanch della raccolta de pomms de questo torno in Grischum, zivi una stet cum gersulaglie poce plövgia, e nus gordenza Riom, in oce al teater Origen, o avend de renover la tour del ceste de Riom. Mia nom Tobia Faler, in avent in a pacifica Sanda, e buon divertiment!

0: Col program Rumänsch Pacific tres la fin d'evna. Ed ossa guardens in Surseis, tours sunt qualcos important pel Festival Culturel Origin. La tour cochna sul Pas del Giulia o la nova tour Alva a Molenz. L'istorge del festival o cumanzo avent venchans con una tour, nempe la tour el Ciaste de Riom. La tour del Ciaste de Riom, quella des Osegnir Saneda, al Toni Poltera sur de la tour, s'importanza per Origin e la Regium e las lavors ci spetten.
1: I tec e vigli e rot. I vignaint ava e du se ston nir facias las lavors da sanazium. 1,8 milions francs nir oia custar, ci ci surpeia cant e becchclir, perce i casti e bagn am possess de la Vishnanka. Origin opera anche i proximi di Jones il dretch e le obbligazioni del dretch de construzione di Giovanni Netzer.
2: Il Cumen è anche il Senbech involvò direttamente la responsabilità della Fondazione Origin. Quand l'unge ci legno l'altra istituzione, vigna ci dare a sostenere che il anche verde.
1: Realizzò des Becengalneir in Novtecian, ma dema forma e con Schlondras Schulvigli. Ed es dar la possibilità di saper dovrar la tour.
2: Che vuol dire in fondo, in zappa, in un altro tempo, perché il cat è molto interessante, se gli archeologi si dicevano a Quintas, cui gli anni costruire, cui gli anni mettere avanti, c'è chi montava dalle ore. Magari da fare un po' rughel con certi pregiudizi, ci svevo da quel tempo che tutto, che fa bene da Sant'Eca, di formare un po' la coscienza storica.
1: Il castirezia ampla, il simbolo della val, il dacià da Benedetti Fontana, 811 vigli e biegie dell'ex time con i migliori masternieri e con il miglior materiale possibile. Il archeologo di Canton, Christoph Bauer, è in Canton.
3: Ho visto einige Burgen gesehen, aber das ist also von der Erhaltung her ja, spektakulär.
1: E du sei precisato perché il castello di Riom è usce speciale.
3: Der Innenverputz ist komplett erhalten, der Außenverputz teilweise auch. Und es ist einfach von der bautechnologischen Seite eben beeindruckend, wie sich dieses Gebäude eben über die Jahrhunderte so gut erhalten hat.
1: La Tour sät sind 7 Meter, mehr als eine Fermezza da passa 1 Meter, da Giudem an fin Cessum, l'altezza prest 30 Meter. Je tot an tot in der Comparsa impressionante.
3: Aber man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
1: E quel fece il castillo e la tour usce speziale. Per Giovanni Netzer vali ossa da rimnar iz daners a wunda per bec angalzanar sulete manch il tech e per esser pront ion civigni pa bagn per far las lavors internes.
2: Quel ci sarò se una maser c'è da ponderar bagna scure e construir da vainz che la scella ci vose cant sa lasci il ligeror dalla variante viglia si vela du mondo scu in soli integrar solo per esempio in Cecenov ci serva il mantignamento della cia a corrisponde tutte niente in certe alla tor. Das ist aber der Esser in Schwilupzion avant.
1: E Christoph Bauer, i Archäolog, letz war da preneda, bitch an a vos an i time, ma bagn an avant.
3: Ich möchte keine Prognosen abgeben, aber wenn man die anständig saniert und weiterhin so lebt, wie man sie jetzt lebt, dann wird die sicher noch 100, 200, vielleicht auch noch 800 Jahre halten.
0: La sanazione della tour del Ciaste de Riom, al Toni Poltera o rapportò.

0: L'autorn Culcianel Rumensch, questa seconda fintevna del mais ottober, oggi è il 10 ottober, e noi essen già le gratulazioni.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognengiadina.ch.
0: Per differenze giubilari svenza clapò gratulazioni inscritte per un anniversario da 15 anni a Rueras, un arduant de 70 Rueun, o er 185 a Bux in Centum San Gall. Esum al Tobia Faler ed es già vus una pacifica posa da mesdis in queste ondas. Santiago Cavegn de Rueras può festeggiare oggi l'anniversario da 15 anni. La madruccia ha scritto queste linee qua. Car figliol Santiago, de tut cor gratulescel a ti sintes quindi jons, jau giavigel tut mo bien e che ti siemis mondien en vigur. In a buona finizion della scola e lo bia plage d'encever con tiu emprendisadi. Fai ozzi in a bia la fiasta, gauda e lai ir bain con tai. E ci sa, forse tongi per fin da venir token giuro eun per far in viva cun Ljauk Fidel. E Ljauk prendinus lu Schonaung Suenter, za cu auter quae viva. Ils pli cordial salits ed auguris venian da tia madrecia Lucia e naturalmein era da Fidel. Els es giavischen pel figliol Santiago Cavegn un tös da Shakira. Dai, dai!

Shakira, Dai Dai, Giavijo da Lucia Cadelberg Caveign da Rueun, pel 15° anniversari de sia figliol Santiago Caveign da Rueras. Una gratulazione in Valader, vens clapo per la Nathalie Conrad. Sulla cartolina sto scritt: Ciara Nathalie, gratulesch e tutto il buon per te scumplion, sandai fortuna e bel melder per te. Tutto il buon per te e tua famiglia, ciao saluts, Brigitte. Per l'anniversario di Nathalie Conrad è giavuscita un touch dell'ensemble del rock alternativo rumensch Rasto Trais, con la canzone Tempo.

L'ensemble de rock alternativ rastò trais cu la chansum Temp per l'anniversari de Nathalie Conrad, già vejo della Brigitte. E dosa tournenze ci not Rueras in uacela Lucia e il Fidel Cadalbert. Gratulò Hans a Santiago Cavein de Rueras per quindicevel anniversari. Era il Fidel Cadalbert on en piazza anniversari. El festaggio si è zattentevel e tier siamo Cadalberts oz era in cellur nozes de Rubin. El sun precis 40 ans maridos. Tua la famiglia gratulesce con queste slinges co. Carum, bap e tat, oz asces ti festivar tiu si attontava al natalezzi. Nos tus gratulain a ti de tut cor e già vijain pil futur tut mod il bien. Che ti asces anc dic pu perniar ties nuorses e caures pinces e surtut era tes beatis. Nos celegrain da far fiasta con tai e era cula mumma, perce gest oz festivais vus era vies curontavel di da nozes. In grande ingraziamento per tut che ti fas, che ti as fac e fas anche dina per nus. Ils buns giavis e salits vengono da tia donna Lucia, tesafons Rico e Jenny con Paola, Simona e Silvan, con Fabia, Elia e Jana Selina. Elsa giavisen al Zillertaler Hochzeitsmarsch, nusudins, la versium suneda dal Dolomiten Sextet Lienz.

Al Zillertaler Hochzeitsmarsch, la Version Suneda del Dolomiten Sextet Lienz, pels Cadelberts de Rueun, ci festagen oz Lurdi de Nozes de Rubin, el sum 40 ans maridos, e spezielmente pel Fidel Cadelbert ci oz, erenci anniversari de 70 ans. Un anniversario de 805 ans, ponir festeggio oz a Bux, in Centum Sangal, lo not janet per oz anniversari. Ursulina ed Andreas Caviez l'hem scrit, car not sentiu 81 naval anniversari ter metein nus giù della surselva cordiales gratulazions, nus giavijain a ti tut bien e celegrain sin in se veser il proxim temps. Ursulina ed Andreas Caviez as giavijan per not janet per un teug de Paulino Acla en Giadigna.

0: Paulin Noclà, Enja Digna, Giavijoda, Ursulina ed Andreas Gewietzel per Notianet Per, ci può festeggiare Oz Books, sia 105 anniversari. Vostra glasa gratulazione sul Cianil Romensch e per WhatsApp. E snidenti una gratulazione per Bettina Salvet da Santa Maria. Ciara Mima Bettina, nutte gratulain da tot cor per tes 48 aval anniversari et giavujain bel melder cum blera sandà, fortuna e blers bels momains in tes novon da vita. Ial da oz tes di da festa e ta lascia irbain, nus allegrain da nir più tard a manger un toc torta e far festa sintai. Quai ta giavujain ta giavuja tia figliola Salome cun famiglia. Ed eroz, survei naturalmente qualcun la tazza da DRTR. Rivede tres alzals mesdit la collega Georgina Janchi is Jovita Bonetti da Andermatt. Ella cugnosce giusta duas das giubilaris da dots.
1: Ja, oz ol mio netto Santiago che vende rueres 15 anos. Jo ruan del Fidel Cadelbert Giosia Tontons, ja, diu les gratulade doma dus zum Fecht de Santiago lure sen lanciate de si un prendisabi cel lanciaiva lure matai luest, proxim. Ja, ad del Fidel lo meinus lude maunc per es ora fa fiasta.
0: E per si ces po regalirter nus be una tazza de DRTR al di, vola tazza da dots a Rueras, dal neiv da Jovita Bonetti, Santiago Cavegni. E da nostra var cordiale gratulazione e da vostra tocca nella slingas a vus accesa. Ci ci vuol gratulare, può telefonare e dir tresia gratulazione ed un giavis da musica naturalmente o senza musica si può erscrivere su WhatsApp sul numero 079 200 70 07.

0: che cosa era Shem Thomas. Hudi Luna vava lecen zum nom. Vusta gleis las gratulazions sul Chanel Rumänsch questa sanda als 10 Oktober. E quel 5 anniversari es in famiglia da Seraina Kurat da Lavigne. Buonasera, donna Seraina.
1: Allegra Mänch.
0: A chi volesse la precis gratulir?
1: No, les un gratular a nostra figlia, Anna Letta, per 641 avo compleon, e a bisogna della tutto il buon sandai fortuna. E loro vesse mo sia figliola ci les cantare, ci va qua.
0: Ma naturel, bedai.
1: Yeah.

0: Happy birthday to you.
1: Boomisham, boomisham. Chi es la figliola che ha cantato un bel per nous?
2: Quai es?
0: Daria
2: Flidi.
1: La Daria. Ci ha cantato un happy birthday per sia madruccia, per sia mima. L'Anna Letta Cuoret ci sto a tavo. 41 anniversari. Donna Serena, già è ora tavo in sicura da ciò o veng la figlia in sicura da ciò la vigna?
2: Ma ella è qui.
1: Oh. Ah, super, Isham, super. Allora potrai fare festa insieme.
2: Sì, qua fine.
1: Donna Serena, voi avete già visto un touch dal dreifach Hirsche per l'anniversario di sua figlia? El per leba una polca relativ rassiga ta glenzosa. A vos in avent una bella sanda ed un bel, una bella festa d'anniversari.
2: Sì, grazie. Adia. Sì. Arrivai.

Selplerleba, una polca dals Dreifachhirsche. Giove jo per Annaletta Kuret, ci sto a Tavo ed es actuelmenc a Lavigne per sia 41esimo anniversari. Giove jo de sia mamma Seraina Kuret e de sia figliola Daria. Vusta gleis las gratulaziums sul Chanel Rumänc, las lingias quellas sum in avent aviertas. Nolo cient, 20, 25, 30, per detris vossas gratulaziums, quista sanda as 10 October.

Genesis, Tell Me Why, la fin d'evna culcia nel rumensch, che cosa unas gratulaziums, ceava l'una nolo ciant venc, 25 30 il numero, per detris gratulaziums, questa sanda, al 10 ottobre.

Achille Lauro, senza una stupida storia, Pacific 3 al CMSD, che cosa il programma rumensch? Ed ora è l'ultima possibilità per oggi di dire tre una gratulazione a qualsiasi oggi anniversario al numero 925 20 25 30.

0: Niklas, Lonely Heart, nous essens già alla fin de las gratulaziuns, questa sanda als 10 oktober. A tuas c'è mozza anniversari, c'è una volta cordiale gratulazium. E scuaduna trenzosa la bustia, trenter quel c'è un clapuoz gratulazions, ci ci guadagnoz, las duas entregias libres, pel bogn, en giadigna scuol. Ed oz esque... Anna Letta curat da La Vigne, las entregias libres riven fix per posta. Zu wisch bum divertiment kun fer al bagn ed in avent a tuas c'è mozza anniversari. Un bel anniversari, una bella festa, quasi fem festa. Ed è di oggi per il momento di dia. Al microfon del Tobia Faler, zu wisch in avent a tuas una bella fin d'evna, pigliè pacific e ste bagn.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTL.
2: Con scovridas, hits e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Partida Populara Svizra ha annunziato che la veia proponer almeno 2 candidati per il post che veng liber nel Cussel federal. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fiali, buonasera. La Partida Populare Svizzera ha annunziato che la veia almeno proponer 2 candidati per il post che veng liber nel Cussel federal. Quai ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi in la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doin essere sin il ticket decidi alla fraktion della PPS il 20 novembre. Ordavant è venien conoscent che la cusseiera del Centun Songalaisa Esther Friedli della PPS desista di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successur o la successura del consigliere federale per Tent Guy Parmelin. Il consigliere nazionale Turicais Hans-Peter Portmann vuole la fin del on proxim d'argius es post. Quai alum da 63 ons annunciasi in la plataforma X. Sin mandat politic da ventia rutina, saia urus da dargiu el, ha scritto il politiker della Partida Liberal Democratica. Ce che venia per el den tant en dumonda, saia ina candidatura per il Cussel das Centuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 en il Cussel Nacional. Il campionati mondial da Poetry Slam a quest on gudegna in Svizzer. Valerio Moser del Cantun Berna ha persuadì la giuria con ses ovres tudesches e per parte era tudesch svizzeres. La concorrenza letteraria ha giliu iersaira in l'Africa del Sit. Per il pubblico e il text durant la rappresentazione mince mai veni translata in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già gudegna il campionati europeic da Poetry Slam. Plinavant è el già sta 4 giades campion svizzer. E nos veninter la Formula 1. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2 e 3 suonano il pilota da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliev già ferma, ha la corsa cominciato con un ritardo da 30 minuti.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo potesse il locale ma in Anctar pliev già, tranta eins potesse erdar in cines fase sui aivas. Las temperaturas maximales entranter 15 grads a Quira e 9 grads in el Varain.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnes sin omaduas varts del tunnel del San Bernardino. Quai in conseguenza din acziun de pompiers cagiliu en el tunnel. Eras in l'autostrada dati tranter Pian San Giacomo e Mesocco colonnes in omaduas direcziuns, quai per via din appanna din auto. Et in direzione nord, dati sin la 13 colonne tranter Rota Bruna e Rehanau, quae per via da Memia Blair Traffic. E per transportar l'auto tras il tunnel del Ferraina, esis in la Vart Engedinaisa da speciar var 30 minutes a Saiainz.
0: Quae entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatais in rtr.ch.
2: Il suo intermesdi der RTR. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Partida Popolare Svizra ha annunziato che la veglia proponer almeno 2 candidati per il post che veng liber nel Consiglio federale. E la Juventicna in Germania ha deciso Rage Bait e il plaid da Juvenils dal 2026. Jeles Trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Popolare Svizra ha annunziato che la veglia almeno proponer 2 candidati per il post che veng liber nel Consiglio federale. Quai ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi in la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doen essere nel ticket decide la fraktion della PPS il 20 novembre. Or davant è venuto conoscente che la consigliera del Centun Songalaisa Esther Friedli della PPS desiste di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successor o la successura del consigliere federale partente Guy Parmele. Il consigliere nazionale Turicais Hans-Peter Portmann vuole fin dall'on proxim d'argiu ses post. Quai allum da 63 ons annunzias in la plataforma X. Sin mandat politic deventia rutina, saia ures da d'argiu el, ha scritto il politiker della Partida Liberal-Democratica. Ce che venia per el dentanden du monda, saia in a candidatura per il Consell dels Centuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 nel Consell Nacional. Il plaid Rage Bait è veni elegisco plaid dall'on della Juventicna in Germania. Il term descrive contengs online che in provocanz o faus e nu che va an se sur tot per surveni attenzion. Scola Chase editura Pons Langenscheid comunicescia su andas in il second platz il plaid Peak. Quel munta il meier del meier. Completa veng il podest del plaid Crash Out, che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione han fatto parte var 1 milione giuveniles e giuvenils. E nos veninter la Formula 1. Max Verstappen, il pilot da Red Bull, ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2 e 3 suonano il pilot da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pleuvia ferma, la corsa comincia con un retard da 30 minuti.
0: La meteo.
1: Damaun comincia il dia su Egif, il suo intermestido è l'uradar in una masciaira tra nivels e solei. A Quira e da Ion arriva la temperatura damaun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi ed a San Murezen fino a 10 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord tra Rota Bruna e Rehanau, qua è per via da Memia Blair traffic. Per trasportare l'auto tras il tunnel dal Ferraina nesis in la Vart Engedinaisa, Batch Plied a far quin con temps da speccia.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: En Svizra dati la tun para da pli collisions cun animal salvaris in via. E la giuventicna en Germania a decidi Rage Bait e il pleta juvenilstal on 2026. E la squatter per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En Svizra dati la tun da pli collisions cun animal salvaris in via. Quai mussen las cifres de la sicuranza mobiliar. Ils últims 5 ons aia el registra passa 10.000 collisions cun animals selvadis. Il dumber d'accidents saia tenor cifres mincia mai il quart quartal de l'on sta 12% sur la media annuala. Rajun per quai saia che ils dies de ventien contra la tun pi curz, uscia, che ils automobilists en pisavents de viadi durant il schir. Il consigliere nazionale Turicais Hans-Peter Portmann vuole fin da l'on proxim d'argius es post. Quai alum da 63 ons annunzias in la plataforma X. Sin mandat politic da ventia rutina saia ures da d'argiu el, ha scritt il politiker della partita liberal-democratica. Ce che venia per el dentanden du monda saia in a candidatura per il cussel dals chantuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 nel Cussel Nacional. Il plet Rage Bait è veni elegisco pletalon dalla giuventicna in Germania. Il term descrive contengs online gen provocans u faus e nua che va anse set sur tut per survenir attenzion. Scola casa editura Pons Langenscheid comunicescia suonda sin il second platz il plet Peak. Quel munta il meier dal meier. Completà veng il podest dal plet Crash Out, che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione han fatto part var in milion juvenils e juvenilas. E nos veninter la formula in. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnà la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2-3 suonden els pilots da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliev da ferma a la cursa comenzà con in retard da 30 minutes. En conseguenza, a la cursa da qualificazione dots comenzà per la strais e mezza anstall sco planisada la strais.
0: La meteo.
1: Damaun comenzà il diang sui agif, il suo entremezzi du ai luradar in amasciai da 30 nivels e solei. A Quira ed a Ion arriva la temperatura da Maun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi ed a San Murezzen fino a 10 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stati colonnas in direzione nord, tranter Rota Bruna e Rehanau, quai per via da Memia Blair traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den l'ora per la perpetna dat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Partida Populare Svizra ha annunciato che la veia proponer almeno 2 candidati per il posto che veng libre nel Consiglio federale. E la Juventicna in Germania ha decidì Rage Bait e il plaid da Juvenilstal on 2026. Da maun dati aura variabla, a quira arriva la temperatura fino a 15 gradi. Ielas cinch, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Populare Svizra ha annunciato che la veia almain proponer 2 candidati per il posto che veng liber nel Consiglio federale. Quai agit il chef da fraktion Thomas Eschi en vers la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persones che duein esser sin il ticket, decidia la fraktion dalla PPS il 20 november. Lura se venia era a mussar schedunnes candidescien per il post, uscia Thomas Eschi.
2: Es ist klar, es braucht im Bundesrat Frauen und Männer. Es ist klar, die Landesgegenden und Sprachregionen müssen angemessen im Bundesrat vertreten sein. Es gibt noch sehr viele andere Kriterien, Dossierfestigkeit, Führungsqualitäten, Durchsetzungsfähigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten. Also Sie sehen, das Anforderungsprofil ist sehr, sehr breit und wir werden selbstverständlich versuchen, all die Anforderungen, die da oben sind, zu erfüllen.
1: Ordavant è venien conoscent che la consigliera del Centun Songalaisa, Esther Friedli, dalla PPS desista di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successur o la successura del consigliere federal pertent Guy Parmelin. Il plaid Rage Bait è venì elegisco plaid dall'on della Juventicna in Germania. Il term descrive contents online che in provocanz o faus e nu che va an se set sur tut per survenir attenzion. Scola Chasa editura Pons Langenscheid comunicescia suonda sin il secund platz il plaid Peak, quel munta il meier dal meier. Completa veng il podest dal plaid Crash Out che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione an fac part var 1 million juvenilas e juvenils. In la Palestina veng l'elezione dal Parlament spustada, quai a decidì il Presidente Mahmoud Abbas. Acna main fis l'elezione stada planisada quest november, usa duai ella piraverliu l'autun dall'on proxim. Il medem va la era per l'elezione din nov president. Per lezza fissi già sta uras avant var 15 ons. In elezione dal Parlament a in la Palestina l'ultima giada giliu avant var 20 ons. Las ragions per il spostament sein tenor Mahmoud Abbas, las restrictions militares tras Israel e la situazione da segirtat precara en el pajais. L'Union da Balapé dal Portugal a temporarmein suspendi il giugadur Cristiano Ronaldo. Encunter el e veni avert in a procedura disciplinara. Ragion per quai è che Ronaldo ha abbandonato in camp da allenamento dall'equipa nazionale, quai sventre in dispitta con il trainer. Cristiano Ronaldo ha sottostricciato che venne ad acceptarsi a suspensione e che stetia a disposizione per in return in la nazionale portugaisa. E non sveninter la Formula 1. Max Verstappen assegirà la pole position per la corsa da notte nel Singapore. En il qualifying al pilot da Red Bull faccio in prim platz. Per el e quai la ciuncant av la pole position de sia carriera. Il Grand Premi del Singapore aliu da manzu enter mezzdì tem Schwitzer. E per finir in resultat dal hockey sin glatsch. En la segunda liga a l'EHC San Moretzen pers Ordaifer ancontra il SC Weinfelden con 2-4. Quai è stata la terza terrada en il terz giu del Engadinais. San Moretzen sacciata uscia sin l'ultim platz della tabella.
3: La meteo.
1: Da maun comenza il dia ang sui aiv, il suo entremezzi do ai luradar in amasciaida tranter nivels e solei. A quira e da ion raiva la temperatura da maun fino a 15 gradi, ad ander fino a 13 gradi ed a San Moretzen fino a 10 gradi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: Mes Radio, mia lingua.
4: Pacific Tresla Findevna, col programma rumänsch. Le zecche sono per ides ad una piotta in grigium l'ultimo tempo, dice l'Institut de Perscrutazione SLF, da quella audienza da più giusto in per minuti. E più tardi, Gordenza Guarda, in una marca da moda italiana, volesse presentare sia collezione, perché la vuol fare qui, con l'audienza verso la mezza. Et entsche in la mezz'ora fino alle 6 a Lyon descoder un White Pillow Park. C'è quais e scuccia qui attorno oltre la presentazione di quel udinzi da seconda mezz'ora e l'ova qui entsche per il comeback da Gino Caviezel in la Coppa Mondiale de Schis. Mio nome Tobia Faller, floce essersi in nostra compagnia.

0: Sander Saira, il 10 ottobre in due settimane comincia già la Coppa Mondiale di Skis, il Vadret a Sölden col slalom gigante. In quella disciplina abbiamo impostato uomini svizzeri di gran successo negli ultimi anni, in prima linea Marco Odermatt e Loic Meyer. E da Sölden torna un altro svizzero, che è una lunga posta della Coppa Mondiale. Non per guadagnare in prima linea, ma per farsi i primi passi in avanti nel circus di Skis. Gino Caviezel da lei ci darà da spostare due anni feria. L'Andreas Vielandra porta.
1: Capitaus alla fine dicembre del 2024 il Super G da Bormio. Gino

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. La dispetta d'esser commember ni bo della sana surselva survegn a lax in ief capitel. Il comité ca in oltrau li amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran da lax asce e decider la fin november davart la commembranza a convegna de prestaziun a in oltrau in recurs di la dercire superiura del grigiun. Avon veva la suprastonza da lax tractau l'iniziativa a decideu de sciavotà il suveran il favre. Pia pi tard che le altre vischneuncas in surselva. La Partida Popolare Svizzera vuol proponer al Parlament silmens duas candidaturas per la successione del consigliere federale Guy Parmelin, quai a Thomas Eschi, il chef della frazione della PPS, gic e la Samstagsrundschau de Radio SRF. Quai exclude e bo chi se vesce zun da da plica duas persunas il ticket. Ad e in connex cu las elecziuns del Cusell federal, Esther Friedli, la cuselliera dils stans de Songall, les bo succeder a Guy Parmelin. Ella vegli s'engaja vinavon con tutta forza per la populaziun songallesa e la combra pincia. Friedli valeva sco ina de las favorites pil sitz el Cusell federal. A per fini venimus til plaiz de juvenils til on de la Tiara Tudestia che è un Ragebait, quae alla casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contents online che in provocans ni falli per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion è il tirm Peak, che monta il miglior del miglior, a scottirz è il plaiz Crashout, che descrive cici che appiars la controlla venius elegius. Actualmein vegne in Svizzera ancorec il plaid juvenil digl on, quai per la prima ga in suma. A con quai divisio vus in a bella sera, senza rage bait ni crash out.
0: Musica non stop, null interruptions, 100% musica svizzera.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. La dispetta d'esser commember ni bo della sana surselva survegn a lax in ief capitel. Il comité ca inoltrau li amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran de lax astia e decider la fin november davart la commembranza a convegna de prestazion a inoltrau in recurs di la dercira superiura del grigiun. Avon veva la suprastonza de lax tractau l'iniziativa a decideu de sciavotà il suveran il favre. Pia pi tard che le altre vischneuncas in surselva. La Partida Popolare Svizzera vuol proponer al Parlament silmens duas candidature per la successione del consigliere federale Guy Parmelin, quai a Thomas Eschi, il chef della frazione della PPS, gic e la Samstagsrundschau de Radio SRF. Quai exclude e bo chi se vesce zun da d'applica duas persunas il ticket. Ad è in connex culas elezions del Cusell federal, Esther Friedli, la cusselliera dils stans de Songall, les bo succeder a Guy Parmelin. Ella vegli s'engaja vinavon con tutta forza per la populazion songallesa e la combra pincia. Friedli valeva sco ina de las favorites pil sitz el Cusell federal. A per fini veninus til plaiz de juvenils til on de la Tiara Tudestia che è un Ragebait, quae alla casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contins online che in provocans ni falli per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion è il tirm Peak, che monta il miglior del miglior, a scottirz è il plaiz Crashout, che descrive cici che appiars la controlla vinius elegius. Actualmein vegne in Svizzera ancorec il plaid juvenil dil on, quai per la prima ga in suma. A con quai divisio vus in a bella sera, senza rage bait ni crash out.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

musica per in scadin. Per dai. Mai. RTL. Per vous.

Basta.

verde, tu vas ser schlevaia. Passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splic, attentare la Grezia.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzons diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Basta il tempo di un fior.
1: RTR Musica per i nescadin. Per tai. Per mai. RTR Simple Mind. Per tutti.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, da venten grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica ed a

La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston bustein corda, libers essenus da tot simtops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci,

Jau sun Claudio Giger, l'accordionist dalla Chapella Graubündig. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zuleiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.